0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:02.
3: Bentrovati a questo appuntamento delle 3:00. Vediamo in sintesi le principali notizie. Continua lo scontro politico su governo e su economia in particolare. Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d'Italia.
4: Gli ultimi dati economici raccontano un'Italia più forte, dinamica e con l'occupazione ai massimi. Le politiche del governo Meloni e la sua straordinaria stabilità danno risultati concreti. La sinistra se ne faccia una ragione.
3: Ovviamente da una lettura diametralmente opposta all'opposizione con la senatrice dei 5 Stelle Alessandra Maiorino.
5: Nel paese reale le bollette sono alle stelle e i carburanti superano i 2 euro al litro. Ma nel mondo di Giorgia Meloni la priorità è cambiare la legge elettorale perché ha paura di vannacce e festeggiare 4 anni di governo anche se non hanno fatto mezza riforma.
3: Mostra del cinema di Venezia. George Clooney ha aperto la serata inaugurale di Venezia 83. Parlando dello scenario internazionale, Clooney ha detto: viviamo in una cachistocrazia, ma ne usciremo. Abbiamo attraversato altri periodi difficili. Questo è uno di quelli. C'è una parola fantastica, ha poi spiegato, cachistocrazia, che indica un paese governato dalle persone meno qualificate. Penso che forse sia così, ma ne usciremo. E noi ci fermiamo qui. Il prossimo aggiornamento flash sarà in onda alle 4. Buonanotte.
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Sotto costo EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO. Trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, giungendo alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Poi la replica dell'altro vice premier Matteo Salvini, che ha ridimensionato il rischio parlando di un'ansia anti-Russia. Da una parte si dice che la tendenza è positiva, dall'altra un disastro. Le opposte opinioni delle compagini politiche a proposito di economia in Italia. Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d'Italia.
3: Gli ultimi dati economici raccontano un'Italia più forte, dinamica e con l'occupazione ai massimi. Le politiche del governo Meloni e la sua straordinaria stabilità danno risultati concreti. La sinistra se ne faccia una ragione.
2: Non la pensa così Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle.
4: Nel mondo di Giorgia Meloni la priorità è cambiare la legge elettorale perché ha paura di vannacce e festeggiare 4 anni di governo anche se non hanno fatto mezza riforma.
2: 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia. Maggie Gyllenhaal presiede la giuria del concorso e assegnerà il Leone d'Oro. Inaugurazione con la proiezione del film in gara, il primo di 24 titoli, Inc. di Danny Boyle. È tutto.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.

0: Amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Bentrovati. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la quarta regione italiana a farlo, la prima di centrodestra. Per il presidente del Consiglio regionale Zaia è una risposta doverosa. Legge elettorale. Chiederò agli alleati di votare no all'emendamento sul ballottaggio, lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, che dice: si vota in un giorno, chi vince vince e governa per 5 anni. Sentiamolo.
4: Abbiamo firmato un accordo sulla legge elettorale che prevede le liste, prevede le preferenze, basta. Adesso chiedere alla gente di tornare a votare dopo 15 giorni, anche no. Si vota in un giorno, chi vince vince e governa per 5 anni, chi perde fa l'opposizione.
3: Parliamo anche di clima, perché secondo il nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli altri scenari prevede picchi ancora più elevati. Intanto per domani è attesa la sesta ondata di calore sull'Italia e nei prossimi giorni potrebbero esserci picchi di 35 gradi. È veramente tutto per il momento. Per sapere tutto sulle previsioni del tempo vi do appuntamento alle 6. Buona giornata.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 6:03.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica. Sorriso!
16: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Un ferito? Attacco io. Allora, buongiorno, eccomi. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso. 10 minuti dopo le 6 del mattino, il mattino di giovedì, giorno 3 del mese di settembre. Hola, siamo in diretta, altre 3 ore da condividere e da condire con la bella musica. Mamma mia, mi sta andando via la voce. C'ho sempre la rastichella ogni qualvolta apro la trasmissione, sarà l'emozione. Chiudimi un attimo il microfono che devo fare quella roba lì che non si può sentire, vedi, sono velocissimo. Ok, dicevo, queste 3 ore da condire con la bella musica, con le nostre meravigliose orchestre, che io vi invito anche a domandare utilizzando questa combinazione è una sorta di combinazione telefonica che vi apre non una cassaforte, ma c'è ugualmente, digitando questo numero, c'è ugualmente qualcosa di prezioso che si apre, o meglio, si apre il nostro archivio e dentro c'è qualcosa di prezioso, di più, tutta la musica più bella del mondo da ballare e da cantare. 345 48 45 663, dica, oh mia bella sciura, pronto?
1: Balliamo il twist, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, che fa così, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg. Oh! Buongiorno!
0: Ciao tesoro, devi dare un po' di ritmo però, devi far girare, eh? Hai capito? Velocità con il jeg, jeg, jeg, ragazza. Allora, ho detto che è giovedì, però bisogna aspettare sempre la conferma. C'è l'uomo calendario, a tal proposito è un altro servizio che vi offre la vostra Radio del Cuore, Radio Sorriso vi presenta l'uomo calendario.
2: Ciao Gio, buon giovedì a te e a tutti i sorrisini. Ciao,
0: okay.
2: Buona giornata.
0: Ciao, grazie Venerino Cerea, qui siamo in provincia di Verona. Va bene, possiamo andare? Andiamo con un paio di pezzi e dopo l'oroscopo del giorno.

Patrizia su Radio Sorriso, ma che musica, maestro. Siamo pronti con l'oroscopo? Dov'è il GO? Grazie, eccoli. Grazie, buongiorno. Si scherza mica, abbiamo uno staff che si occupa un po' di tutto, mica posso fare tutto da solo. A queste prime ore del mattino dovevo essere sostentato e aiutato, anche chi mi porta il leggio me lo spolvera anche e mi apre la paginella al punto giusto, quella del 3 di settembre. Allora, primi tre segni: Ariete. Avrete una visione limpida dei problemi e grazie al vostro intuito riuscirete a trovare soluzioni da mettere in pratica senza indugio. Il desiderio di gratificazioni affettive e materiali farà emergere la possessività e non vi sentirete disposti a limitare le vostre richieste. I Torelli, Venere favorirà oggi i rapporti importanti. Potrete consolidare la coppia o anche una società appena formata. Più appassionati e generosi del solito, grazie alla luna nel vostro segno, scioglierete i cuori di quanti vi circondano. I Torelli qua, Gemelli. Nonostante le astralità non perfette, di certo avrete ore piacevoli e gratificanti. Dedicatele alla persona amata, alla famiglia, al tempo libero. In un clima all'insegna del buon umore ne trarrete visibilissimi vantaggi sul piano fisico, ma soprattutto sul piano

Su Radio Sorriso, ore 6:27. Tocca al cancro, la luna in trigono porterà serenità nella sfera affettiva di quanti di voi vivono una storia d'amore e una marea di emozioni ai single. Notizie inaspettate potranno ravvivare l'attività professionale. Usate una maggiore attenzione nelle cose che fate. Adesso attenzione, perché leggerò il segno più bello dello zodiaco, quello del leone. Emozioni e sentimenti profondi si agiteranno impetuosi nella vostra anima. Forse un nuovo amore è alle porte, o forse si tratta di pura attrazione fisica nei confronti di qualcuno. Momenti straordinari anche nel lavoro, in particolare se avete un'attività artistica. Sembra fatto proprio per me. Vergine, scocca da un angolo remoto del cielo un raggio da cavalcare se volete volare nell'azzurro, fuori da un ambiente grigio e polveroso. L'amore emanerà un tepore che azzererà qualsiasi rigidezza e il massimo di sensualità toccherà i nati nella terza decade. E qui ci fermiamo, è il momento di organizzarci per la samba con Learco Gianferrari.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sorriso.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Questo è lo spazio oroscopo della vostra Radio Sorriso. Eh sì, siamo arrivati al segno della bilancia. Cari bilancini, potrete vivere le relazioni professionali con grande serenità. Dedicate tempo a consolidare l'amicizia che sta nascendo con un collega. Fresche brezze spirano sulla vostra relazione che si dirige a vele spiegate verso approdi

pianeti, te li fanno girare anche tutti gli altri, nel campo sentimentale invece sarete pieni di attenzioni verso la persona amata, i nuovi amori si accenderanno tra i single, riscaldando quest'ultimo scorcio di estate.

di pezzi famosi conviti da Atos Bassissi e la Salvestrin, che per me sono i numeri uno, quando si mettono assieme, guarda, sono due numeri uno, l'undici fanno l'undici, sembro ebete, non è un dato di fatto, sono ebete. Va bene, grazie. Andiamo a completare l'oroscopo con quelli che sono gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, vi farete apprezzare per il vostro senso della giustizia e per la vostra generosità. Il lavoro sarà più lieve e molte preoccupazioni svaniranno. Un sogno colpirà la vostra attenzione. Fatene tesoro perché potrebbe dirvi molte cose su voi stessi. L'acquario, è il momento buono per fare una pausa di riflessione sul rapporto di coppia. Basterà veramente poco e un pizzico di impegno da parte di entrambi per ritrovare la giusta armonia. La vostra disponibilità e le giuste intuizioni saranno apprezzate. Pesci, non lasciatevi fuorviare dai vostri sentimenti e proseguite per la vostra strada. Sarete decisi a far valere le vostre idee a dispetto di ciò che penseranno gli altri. Evitate di usare parole troppo ironiche che alla fine vi si ritorcerebbero contro. Chiaro tutto? Chiaro, se no ripeto, Paganini non ripeteva, Mazzani ripete. Va bene, chiuso anche l'appuntamento oroscopo, adesso via con la musica. E che musica!

0: del mese di settembre, anche oggi avremo una bellissima giornata di sole, un sole piacevole, è vero che non scalderà come i giorni precedenti, anche se dicono che da domani venerdì, sabato e domenica urterà di brutto l'anticiclone. Fortunelli coloro che sono al mare, che hanno ancora la possibilità di godere qualche giorno al mare, insomma, per mettere a punto la bronzatura, rifinire la bronzatura, rifinire le chiappette, no, chiare. Ma anche voi che siete in montagna. Bene, chi è? Linda di Pordenone, pronto?
1: Dimmi. Buongiorno,
0: dimmi.
1: Gio. Buongiorno a tutti i sorrisini e le
0: dimmi.
1: Sorrisine. Gio, è
0: dimmi.
1: Tanto che non la sento. Mi metti i miele dei rodigini. Grazie, Gio, buona giornata.
0: Ciao, Linda. Cosa dite voi? Gliela faccio sentire? Gliela faccio sentire, dai, perché sono troppo.

0: avete fatto colazione? Andiamo? È certo che andiamo.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 7:06.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buongiorno, questa mattina ci sono code per traffico intenso sulla 4 fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino. Code anche tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Vento forte sulla A23 tra Udine Sud e Carnia e sulla A27 fra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A52 tangenziale nord di Milano code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo della provinciale 131 Nova Milanese e quello di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento della tangenziale est. Infine la A55 tangenziale sud di Torino, segnalati materiali dispersi in corrispondenza dell'allacciamento di interscambio diramazione per Moncalieri verso lo svincolo Santena 21. È tutto, buon viaggio.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
20: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

su Radio Sorriso ad aprire, a dare il via, a dare il là, come si suol dire, a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata. 2 di 3 anche oggi, seconda di 3 anche oggi e anche domani e anche sabato. Mamma mia, sono tornato dalle vacanze, qua mi hanno messo sotto proprio, ma di brutto brutto brutto. Problemi zero, dai, problemi zero. E quando si sta bene, guarda, io andrei avanti anche fino a mezzogiorno volendo, Dunque, 345-48-45-663, un sacco di amici che stanno scrivendo, sapete che io sono tignoso quando mi impunto. Ecco, io rispondo alle note vocali perché voglio indurvi nel peccato, anche a chi non ha mai registrato, insomma, cosa semplicissima, vi vergognate di che? Non siete abituati a sentire la vostra voce registrata, dai! È solo la prima volta! Semplice, dai. Come mandare un WhatsAppino, vedete, no? Sulla destra del telefono, quando avete selezionato il numero di Radio Sorriso, c'è il microfonino, lo schiacciate e dite quello che volete. Fate anche prima, dai, che poi ci prendete gusto. Ok? Forza! Una generale strapazzata la darò tra un quarto d'ora a tutti coloro che hanno segnato la nostra bacheca. Adesso mi organizzo con qualcosa di simpatico da raccontarvi. Nel frattempo va l'orchestra Sorriso e quando metto l'orchestra Sorriso il mio sorriso parte in automatico. Quando sorrido io c'ho questa faccia da Ebetone, guarda.

Questo qua, guarda che griglia. mamma mia, ad attaccare. Aspetta, perché so, nel frattempo sono anche alla ricerca di un pezzo, perché voi sì, mai che nessuno mi chiami.

0: Prima però c'è Cesarone che deve sempre dire la sua. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno signor Giovanni. Buongiorno. Sono Cesare, sì, da Mestre Bissuola. Sono timido, è la prima volta che lancio, sì, un messaggio, sì, vocale.
2: Sì. Buongiornissimo a tutti!
1: Così si fa, basta semplicemente così.
0: Testina di vitello, comunque hai reso l'idea, vedi, ma anche la signora Francesca è esperta.
3: Ciao Giovanni. Sì. Buona giornata a tutti i sorrisini.
0: Sì.
3: Da un po' che non ti mando un messaggino.
0: Sì.
3: Vabbè, dai. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, prova a indovinare.
0: Bergamini, lo sapevo.
3: Canzone di Luca Bergamini.
0: Bene, dai.
3: Occhi di ghiaccio.
0: Sì.
3: Se vuoi, sempre se vuoi.
0: Sì, se puoi. Se puede, se puede, se puede. Andiamo a Torino, se mi corre il topolino c'è la Paoletta qui, pronta?
4: Buongiorno, Radio Sorriso. Buongiorno. Ciao, sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
4: E volevo salutare tutti voi, augurare una buona giornata.
0: Grazie.
4: Chiedere se mi potevi mettere Ciliegie in fiore di Gianmarco Bagutti.
0: Va bene.
4: Grazie mille per la compagnia e buona giornata.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Devi solo avere un attimino.

0: Occhi di ghiaccio Luca Bergamini e ciliegie in fiore. Va bene per le nostre amiche Francesca e Paoletta. Francesca di Montegrotto Terme, qui siamo in provincia di Padova, zona termale stupenda. Io sto, faccio anche una sorta di promozione turistica per le località. Poco so della zona da dove chiama la nostra amica la Paoletta in provincia di Torino. Se vuoi raccontarmi qualche cosa, raccontami cosa c'è di bello nel tuo paesello, approfittatene, no? Poi aspetta, perché ho la Rivoltellas Family, sono tornati e loro inviano, mamma mia, questo ben di Dio che si trova lì nel loro negozio. Vabbè, anche qui da noi passano gli artisti, buona giornata a tutti i sorrisini. Chi è questo artista che sta firmando, che non riesco a vederlo e c'ho poco tempo anche per... Vabbè, lo staff della Rivoltellas, della Gallinas Family di Rivoltella, altra bella località, ci salutano e poi andiamo in una delle zone che io adoro. Io sono... Se devo scegliere tra mare e monti, io preferisco il mare, no? Però ci sono certe zone montane che io adoro, insomma, e la Val di Fiemme è una di queste. Pronto?
1: Buongiorno Giovanni.
0: Ciao.
1: Sono Francesco della Val di Fiemme.
0: Ciao.
1: Il paese più bello che ci sta. Sto andando a spasso e ti saluto e auguro una buona giornata.
0: Grazie. Ciao. Lui è lì in Val di Fiemme, in quel bel paesello. Potresti raccontarmi qualcosa anche del tuo paesello, ragazzo, perché io qualche cosa so della Val di Fiemme, no? È chiamata la magnifica comunità perché da tanti secoli, esattamente dal 1111, si autogestisce i boschi. Poi cosa c'è? La Val di Fiemme è famosissima per lo sci di fondo, insomma, ha ospitato 3 mondiali in inverno, ai comprensori di Alpe Cermis, Latemer, Alpe Elusia. In bicicletta poi è il paradiso per coloro che amano andare in bici e fare trekking, passeggiate nel parco di Panavegio, insomma c'è un sacco di bella... E poi l'aria,

0: trovare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
14: Sottocosto EO.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Grazie a voi che dimostrate sempre molto calore, molto pathos nei confronti del qui presente vecchiotto della radio. Raggiante era anche il titolo del valzer che abbiamo sentito. Ore 7:45. Oh la la la la. Potrei, sì, ho decantato la Val di Fiemme perché il nostro amico ha messaggiato la Val di Fiemme, però potrei parlare molto bene anche delle zone dell'altopiano di Asiago. Quasi tutti i comuni li ho visitati, ci ho vacanzato, Roane in modo particolare, però io se, cioè, fatelo voi se abitate in un paese di montagna, se abitate in un paese, in una località di mare, di lago, se volete parlarmene potete tranquillamente farlo, microfono aperto qui a Radio Sorriso. Adesso io vorrei rimanere in montagna perché ho trovato un articolo sì, che riguarda un'altra zona delle Dolomiti tra Bolzano e Belluno. Bastano due lettere applicate con un adesivo ad un cartello stradale, no? Per trasformare un'indicazione in un messaggio decisamente meno accogliente. Da tornante a tornatevene a casa. L'autore è Bianco Shock, dopo vi spiego anche chi è, che punta l'attenzione sull'overtourism. E voi chiedete: che cos'è l'overtourism? L'overtourism è quando ci sono troppi turisti tutti insieme nello stesso posto e nello stesso istante, nello stesso momento. Non è solo tanta gente, è quando il turismo supera la capacità del posto e inizia praticamente a fare danni. Siamo nelle Dolomiti tra Bolzano e Belluno, nessuna modifica permanente. L'artista Bianco Shock ha utilizzato adesivi per intervenire sulla parola già presente sotto il segnale di pericolo, no? Lasciando intatta la struttura del cartello, cioè questo cartello, no, con tornante, lui ha utilizzato gli adesivi, ha scritto tornatevene a casa praticamente. Dietro il gioco di parole c'è l'idea di trasformare la montagna stessa nel soggetto della protesta, no? Intervistato al Corriere dell'Alto Adige, Bianco Shock spiega: ho immaginato che a un certo punto fossero le montagne stesse a parlare e chiedere un limite. Chiaro? L'artista precisa però che il bersaglio non sono i turisti in quanto tali. Il punto, sostiene, la concentrazione di grandi quantità di visitatori negli stessi posti, negli stessi orari, negli stessi periodi, con quello che è il rischio poi di trasformare territori fragili in prodotti da consumare, no? Proprio per questo sono state scelte le Dolomiti, uno degli ambienti italiani in cui negli ultimi anni il confronto sulla gestione dei flussi è diventato più acceso, insomma, per questo, insomma, ha fatto sta robina sul cartello stradale per allertare più che altro. Mamma mia. Abbiamo qualcuno? Il muro, mi rivolgo al muro. Caterina, Andrea, Daniele, che solitamente registra, stamattina no, ha scritto: buongiorno Daniele. Bertilla, aspetta che c'ho anche Claudio con Martina Sandona di Piave. E qua mi fermo, adesso andiamo con la musica che ho parlato troppo. Va, c'ho la Ferrarese che ha voglia di cantare, facciamola cantare, anche perché canta una bellissima canzone stamattina.

Bensi, l'orchestra di Matteo Bensi su Radio Sorriso, quando mancano 4 minuti alle 8 del mattino. Allora, attenzione, Maria Rosa, dararira, dararara. Signore, Maria Rosa e Adriano Resana. Allora, vedi, capisco che Maria Rosa ha acceso la radio a poco perché mi chiede magari la canzone Ciliegie in fiore, però l'ho già messa Ciliegie in fiore non più tardi di una ventina di minuti fa e sono testimoni tutti qui a Radio Sorriso. Allora mi scrive: ciao Gio,

0, abbiamo un omito a Resana 7.0. Potresti offrire un'ombra però, Adriano, oggi, visto che siamo vicini, eh? Un abbraccio da tutta la famiglia e da tutta la compagnia. Metti una canzone, quella che vuoi tu, magari la canzone. Vabbè, ciliegia in fiore, l'ho già messa. Come messo, lo metto fisicamente? Ha problemi, riesce ancora a muoversi, a ballare, ha dolori alle articolazioni? Io ho certi dolori, vedi? E sono più giovane di Adriano, eh? Ho dei dolori alle ginocchia, all'anca, alla schiena, le ho tutte perché ballo poco. Ne ho parlato giusto.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 8 e 5 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
11: Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione a dare il via libera, la prima governata dal centrodestra. No compatto di Fratelli d'Italia, critiche dal patriarca di Venezia. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 del 7 settembre alla stessa ora dell'8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sport europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio, Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl,
6: vale davvero.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: È il momento di A Pieno Ritmo.

aprire questa la mia terza ora, la mia terza parte di mattina, siglata, logata a pieno ritmo, e noi si va a pieno ritmo. Sono rimasto tra le montagne prima, stavo leggendo ancora qualcosa sulle montagne, sono arrivato fino all'Everest, sono arrivato molto in alto, sempre più in alto. Più in alto del Cervino, dove arrivava Mike, all'Everest, stavo leggendo di uno studio che rivela che la pipì degli alpinisti contribuirebbe allo scioglimento dei ghiacciai. Il problema è termico, a causa della necessità di bere grandi quantità di acqua, no? Quando sei lì a quelle quote, vengono buttati fuori oltre 6.000 litri di liquido di pipì al giorno, che è più caldo naturalmente della superficie del ghiacciaio, e questo contribuisce a sciogliere i ghiacciai nell'Everest. Dopo ne parliamo, entriamo nello

rompi le scatoline. Le 8 e 18. Allora, sì, torniamo in alta quota, torniamo all'Everest, perché quello che vi ho anticipato prima, insomma, è un nuovo studio che è stato condotto al campo base dell'Everest sul ghiacciaio Kumb, no? Punto di partenza di tutte le spedizioni e trekking verso la vetta dal versante sud. Questo studio ha rivelato appunto che l'APP di guide ed alpinisti ha un impatto sullo scioglimento dei ghiacciai e l'Himalaya. Ogni anno la presenza di oltre 2000 persone che soggiornano per oltre un mese e mezzo produce migliaia di litri di pipì, oltre 6000 al giorno, che viene direttamente scaricata sull'ambiente glaciale, no? In particolar modo i ricercatori hanno calcolato che il calore di tutta questa pipì è in grado di sciogliere circa 154 tonnellate di ghiacciaio in una sola stagione, oltre che inquinare l'ecosistema. E qui la chiudo. 2000 persone. Aspetta, facciamo i conti. Beh, è facile, no? 6000 litri di pipì diviso le 2000 persone sono 3 litri di pipì al giorno. Sono tanti, sono pochi. Per me sono tantissimi, perché sono persona anziana, ho difficoltà anche a fare la pipì. Guarda, 3 litri per me. Neanche se prendo l'Asics faccio 3 litri.

Roberto Scaglioni, come dice il vecchio detto, rosso di sera, bel tempo si spera. Alla, abbiamo fatto il giro del mondo stamattina e ancora dobbiamo arrivare, ma ci arrivo adesso a Venezia. Vuoi non parlare di Venezia, la città più bella del mondo dopo Castelfranco Veneto, è vero? Che è la città che ospita Radio Sorriso, da dove noi vi parliamo, dove io abito. Per me Castelfranco Veneto è la città più bella del mondo, seconda Venezia. Ieri è entrata nel vivo l'83esima mostra del cinema di Venezia, no? Che è in programma fino al 12 settembre. Ieri sera, nel corso della cerimonia di apertura condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, è stato consegnato anche il Leone d'Oro alla carriera, a quell'attorone lì che mi assomiglia molto, no? A George Clooney. Vabbè. E poi è seguita la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle. Sarà un festival dalla forte connotazione nostrana dei 20 film in concorso. Nella sezione principale della mostra ben 5 sono film italiani. Spicca in modo particolare il ritorno dopo tantissimi anni, 37 per l'esattezza, di Nanni Moretti con il lungometraggio Succederà questa notte. Va bene, è stato premiato George, ha ricevuto questa riconoscenza, questo premione, il Leone d'Oro alla carriera. Ritirando il riconoscimento ci ha addirittura scherzato, no? Quando ti arriva la notizia, ha dichiarato, la prima cosa che pensi è che onore, la seconda, forse sanno qualcosa che non so, hanno parlato con i miei medici. Io faccio cinema da 45 anni, ma se mi guardo indietro non vedo una carriera, ma una serie di fortunati eventi. Nessuno arriva da nessuna parte da solo. Vabbè, molto molto umile, no, il personaggio. Va bene, complimenti a George. Voi che siete a Venezia, caccia di attori, divertitevi. C'è gente che parte apposta e si fa chilometri e chilometri per posizionarsi non all'interno, all'esterno, e aspettare ore e ore sotto questo sole. Va bene. Che facciamo? Un Ruggero Scandiuzzi adesso. Un Ruggero Scandiuzzi ci sta, dai, con la canzone alla vita. Sotto questo sole.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Eh sì, brano del mese Edizioni Saproject, e mi faccio un mojito. Matteo, ti faresti un mojito alle 9:20 del mattino?
2: Sono Astemio, quindi no.
1: Sei Artemio, non Astemio. Sei Artemio, non Astemio. No, un mojito sarebbe un po' troppo presto, insomma, se vuoi vedermi piegato come un paio di braghe, insomma, dammi un mojito, ma dammi qualcosa che abbia un cicinin di alcol e vado via, storto. Va bene, mancano 20 minuti soltanto alle 9 del mattino, al termine di questa ennesima mattina assieme su Radio Sorriso, che è la radio più giovane che mai. C'è un giovincello, è vero, che vi sta parlando, che si chiama Giovanni Zani, e adesso potevamo non trasmettere un pezzo di questo carico, carico da 90, no, è un carico da 100, è un art-

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Già dai Blue Note, naturalmente. Su Radio Sorriso alle 8:48 siamo praticamente agli sgoccioli. Aspetta, perché. Come si chiama? Maurizio Visentino. Mi riprende sul fatto, bravo a dirlo anche Castelfranco. Per me Castelfranco è la città più bella del mondo e i veneziani mi perdoneranno. Sentiamo in Veneto.
1: Buongiorno Zani, sì. Buongiorno, sì. Siete proprio ragione. Castelfranco Veneto è più bello di Venezia. Se sì. Ti senti i veneziani, te vedrai cosa chi te dice, ma te che proprio ragione, le mura più o meno sei qui, dai. Cassito. Ciao.
0: Ciao, ma i veneziani lo sanno che io dico queste cose, poi dai, è chiaro, lampante al mondo intero che Venezia è Venezia, Venezia è magia, è... dai, però insomma da buon castellano io cerco di... capito? Questo è l'intento. Grazie comunque. Poi Sasha, buongiorno. Sandra, e mi scrive anche, aspetta che la becco sul finire, Elisa di Lonca. Canzone eternamente di Galassi, secondo voi glielo metto questo? Glielo devo mettere, decidete voi, glielo devo mettere all'amica di Lonca, Galassi, con eternamente certo.

0: Sì, su Radio Sorriso, sul finire della trasmissione, signore e signori.
1: Mettetevi comodi e chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
2: Puoi andare via senza aver ascoltato quale quesito poniamo oggi ai nostri ascoltatori. Buongiorno.
0: Non so dove mettermi comodo più che altro qua. Una poltroncina come di là che avete a birichina, no? Non si può.
2: No.
0: Ho tutti sgabelli di legno qua con la mia schiena.
2: Ma devi stare in piedi, che così ti mantieni in forma, muovi.
0: Ma io resto
2: finta di camminare.
0: No, faccio finta di ballare. Guarda che ieri ci ho perso quasi una puntata a raccontare gli effetti benefici e psichici
2: del ballo.
0: Del ballo, soprattutto dopo i 60 anni, Ieri mi sono presentato anche dalla signorina delle poste, io ballando, facendo questo movimento. Ho detto: Giovanni, quando la smetti di fare lei? Dai, di cosa
2: allora, sì, buongiorno a tutti, buongiorno caro Giovanni Zani. Allora, come siete quando si tratta di fare la spesa? Tu come sei quando si tratta di fare la spesa?
0: Ah, sono sempre ben vestito, con la mia maglietta fighetta, le braghette corte in questo periodo. Cosa vuoi sapere? Come la faccio io?
2: Una volta alla settimana. Una volta alla settimana. Ci sono quelli che vanno ogni giorno, magari per comprare solo due cose e tornano a casa con 10.
0: Ma che senso ha, scusa? Faccio una spesa che mi basti almeno per una settimana, 10 giorni, prendo quello che mi serve, non cose in più, insomma. Va bene.
2: Ecco, questo oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori: come sono quando vanno a fare la spesa? Sono di quelli che vanno ogni giorno o una volta alla settimana con maxi spesa, oppure anche quella mensile, no? Una maxi spesa mensile, magari marito e moglie con due carrelli.
0: Esatto. Tu sei una di quelle che fa magazzino?
2: No, io no, sinceramente.
0: Prendi quello che ti serve quotidianamente.
2: No, sai perché? Io sono abbastanza estrosa e siccome sono solo io che cucino a casa,
0: sì.
2: Se un giorno mi va di mangiare, oggi ho voglia di cibo, mi fermo, prendo le cose e poi a casa mi diletto. Invece mio marito sarebbe di quelli che immagazzinano, cioè facciamo
0: che
2: una bella spesa una volta alla
0: settimana.
2: Però infatti in questo siamo un po' in contraddizione, perché in contrasto, no? Perché lui vorrebbe prendere più cose possibili. Ha detto: ma allora cucini tu. Io dice: no, io non cucino, però ti ho preso quelle cose là. Però io non ho voglia di cucinare quello, ma preferisco questo. Quindi siamo sempre lì. E allora una via di mezzo.
0: Il consiglio che ti posso dare
2: è visto la tua esperienza.
0: No, di andare al supermercato da sola senza il marito.
2: No, ci va lui da solo, semmai. Io gli faccio la lista della spesa, ovviamente. Allora chiediamo questo ai nostri ascoltatori: siete di quelli che vanno al supermercato ogni giorno magari per comprare solo due cose e poi tornano a casa con 10? Oppure fate la spesa una volta alla settimana, organizzati e con la lista in mano?
0: Sì.
2: Oppure siete dei veri strategici, due carrelli pieni una volta al mese e poi non se ne parla più? Vi aspettiamo.
0: Fateci sapere utilizzando il 345 48 45 663, meglio se con nota vocale, oppure gli altri numeri di rete fissa.
2: 0423 73 66 80 oppure 81 finale.
0: Me ne vado anch'io, tesoro.
2: Vai a fare la spesa?
0: Vado via con una caravella adesso.
2: Cioè?
0: Con la Nina vado via.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Sottocosto EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Dal Veneto, il sì al fine vita è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Walter Lavitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame. Sostengono i legali dell'ex editore Arri Bibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigefrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio, Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente il Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
19: Amore, Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
21: Iperceramica.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Sorriso!
25: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno sorrisini, buongiorno amici, buongiorno cari ascoltatori di Radio Sorriso. Iris con voi, lo sarò sino alle 12. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono che vi servono, oltre che per richiedere le vostre canzoni preferite, anche per rispondere all'argomento del giorno: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Questi sono gli unici due numeri per cui o meglio che potete utilizzare per telefonarci. Invece il numero di SMS e WhatsApp non potete chiamarci, perché ieri un ascoltatore mi ha detto: Iris, ma io chiamo, non mi risponde nessuno. Ma non dovete chiamare il numero di cellulare, il numero di cellulare è solo ed esclusivamente per i messaggi, ed è il 345 48 45 663. Ripeto, questo numero vale solo per la messaggistica, non è un numero da chiamare. Detto questo, vi ricordo di nuovo l'argomento del giorno. Stiamo parlando di spesa. Siete tra quelli che escono tutti i giorni per andare a fare la spesa, oppure siete tra quelli che magari la spesa importante la fanno tipo una volta a settimana, però tutti i giorni vanno a comprare il pane, magari vanno a comprare le verdure. Raccontatemelo se ne avete voglia, dai, raccontateci le vostre abitudini sotto questo punto di vista. Direi che continuiamo con la musica prima dell'appuntamento anche con Raffaello della BM Steel. Arriva l'orchestra di Renzo Biondi, la voce di Franci, con Calma e Sangue Freddo. In questa mattinata su Radio Sorriso, una mattinata soleggiata.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno già ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà, allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità, lo applico, due minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, chi... provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Sissi con il valzer, amici, su Radio Sorriso, e noi tra pochissimo torneremo a leggere i vostri messaggi per quanto riguarda la spesa, perché vi stiamo chiedendo se siete tra quelli che fanno la spesa tutti i giorni, la fate una volta a settimana, dividete le due cose, magari qualcuno esce tutti i giorni, perché no, a prendere il pane, qualcuno invece lo prende una volta a settimana e magari poi lo congela. Raccontatemi insomma le vostre abitudini in questa giornata.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Sorriso. Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Sotto costo EO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Menestrello, Davide Borghi dall'orchestra di Luca Orsoni, questo brano ripreso dal 1975. Allora andiamo a salutare l'amica Virginia di Vicenza che dice: io ho sempre lavorato docente di filosofia, per cui dice mi facevo portare spese enormi, mi piace cucinare e avere tutto in casa. Ora dice che invece i figli sono grandi, vado tutti i giorni per distrarmi a fare la spesa. Salutiamo anche Mimì che dice: sul tema della spesa io sono decisamente per avere sempre tutto a portata di mano. Noi facciamo una spesa bella grossa una volta al mese e poi ogni settimana compriamo quello che serve, anche se alla fine il carrello è sempre pieno. Se non ho tutto in casa vado fuori di testa, non esiste. Ho due figlie che continuano: mamma voglio questo, mamma voglio quello, quindi dice preferisco non farmi mancare mai niente. Ciao Mimì, grazie mille, buona giornata. Saluto ancora Luigina di Badia Polesine che dice: mi fai ascoltare la canzone Scusami di Pietro Galassi e Aurora Codazzi, grazie e buona giornata. E andiamo ad accontentare la nostra amica con questo nuovo singolo per Aurora e Pietro, Scusami.

Natale di Santa Lucia, la voce di Antonella, e salutiamo Maria Giovanna di Schio, saluto anche Mario di Treviso che è contento con Genio e la Bubi Band, ancora ci do. Saluto Imma di Pordenone che riguardante l'argomento del giorno mi dice buongiorno a tutti, io la spesa la faccio una volta a settimana, quella grande, e durante la settimana se manca qualcosa faccio un salto al supermercato. Poi più tardi ti accontenteremo Imma anche con la canzone Porto un attimo di pazienza, saluto anche Loris di Mestrino, un abbraccio, un buon giovedì anche a te, saluto anche il nostro poeta Mario di Gazzo Veronese, ciao Mario, un abbraccione grande. Andiamo con Genio e la Bubi Band e ancora ci do. L'argomento di oggi è: quante volte andate a fare la spesa in una settimana? Siete tra quelli che magari ci vanno una volta al mese, siete tra quelli che invece tutti i giorni vanno al supermercato? Dai, siamo un po' curiosi oggi, entriamo proprio in casa vostra nel vostro modo di essere.

0: ancora ci do.
1: Ciao, sono la Fiorella dall'aeroporto di Villafranca di Verona. Vorrei salutare tutti i nipoti, i cognati, le cognate. Io vado a fare la spesa a lunedì mattina con l'autista. Ho l'autista che ha 94 anni, perché l'altro autista giovane l'abbiamo messo in ferie. Vorrei ascoltare la canzone Oceania di Matteo Tassi. Ciao, grazie, e anche buone ferie a Giovanni. Ciao, ciao Iris, ciao, grazie.

Oceania. Matteo Tassi con Oceania su Radio Sorriso. Allora, ricordarvi che ci stiamo preparando noi di Radio Sorriso e voi, se ne avete voglia, anche al Natale, ma per quanto riguarda il viaggio in Slovenia, perché il 27, 28 e 29 novembre ci sarà la possibilità per voi sorrisini di passare una vacanza insieme a noi di Radio Sorriso, ma soprattutto insieme al nostro direttore Alex. Dove andrete? Andrete in Slovenia per 3 giorni, Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. Queste sono le 3 cose che visiterete, ma poi ci sarà anche la possibilità di andare a fare una tappa al casinò con l'accompagnatore, ricordiamo anche, dell'agenzia e la polizza sanitaria. Tutto questo compreso a 459 euro fino al 30 di settembre, quindi avete ancora questo mese per prenotare. Cosa comprende la quota? Beh, oltre all'accompagnatore e alla polizza, comprende il viaggio in pullman partenza da Padova e dai caselli autostradali in direzione Slovenia, quindi tutti quelli verso Trieste, 2 notti hotel Perla Resort con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena perché durante il giorno sarete in giro, 2 serate di musica e ballo con il nostro Alex e ospiti a sorpresa. Allora, il tutto, ripetiamo, per persona in camera doppia 459 euro. Se avete piacere di essere in vacanza con noi per 3 giorni, chiamate allo 0423 7367 che è il nostro centralino e ballando in Slovenia, chiedete del viaggio ballando in Slovenia. E noi continuiamo con la musica, ci ascoltiamo Oma Lambertini con Regina della Festa.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo! Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Sono le 10:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Nuovo flash con le ultime notizie dalla regione. Buongiorno.
6: Ieri il Consiglio regionale del Veneto ha dato l'ok alla legge sul fine vita. È la prima regione di centrodestra a dare l'assenso dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.
7: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
6: Fra una settimana esatta tornerà a suonare la campanella nelle scuole del Veneto, ma quest'anno ci saranno 7.000 studenti in meno, 520.000 i totali che studiano negli istituti della regione. Inalterato l'organico dei docenti, 53.000, di cui 10.000 immessi in ruolo negli ultimi 3 anni.
8: In vigore il nuovo regolamento sul benessere degli animali da compagnia, un insieme di norme che per la prima volta fissa un quadro di regole comuni a tutti gli stati membri dell'Unione Europea, dall'allevamento alla tracciabilità. L'applicazione dal 31 agosto 2028. Per l'anagrafe regionale sono quasi 1,65 milioni in Veneto.
6: E così termina anche questo appuntamento con le notizie flash, il prossimo tra un'ora.
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ascoltati le edizioni Trevisan con Cuba Libre Amor, l'orchestra di Luca Roncari. Allora continuiamo con i vostri messaggini. Ciao Iris, ben trovata e ben sentita per Radio Sorriso. Come state? Stiamo tutti bene, grazie. Siamo tornati, ci scrivono da Grado. Mettetemi per favore una canzone di Alida Ferrarese, Dario e Paola. Ciao ragazzi, e visto che insomma siete stati un po' al mare, vi dedichiamo ai sette lidi di Alida Ferrarese, anche se da tutt'altra parte, però visto che avete scelto una canzone di Alida ti accontentiamo così, un abbraccione forte. E poi andrò ad accontentare anche l'amico Maurizio di Padova. Ciao Maurizio, un bacione forte a te. Saluto Serafina di Badoere che dice: Iris, io la spesa la faccio il giorno dopo della pensione. La spesa grossa intendeva, giustamente, perché si aspetta sempre che entrino i soldini per poter comprare qualcosa in più. Tra le altre cose, Serafina, starete rientrando dalla vacanza l'Union Lido, vacanza che ha vinto grazie a Radio Sorriso, perché voi dovete sempre stare attenti durante l'anno, perché con Radio Sorriso si può vincere qualcosa. Lei dice: siamo stati in questo camping Union Lido, ha detto bellissimo, straordinario, immenso, ha detto che ce n'è per tutti, è veramente grande, non manca assolutissimamente nulla. Sono felice perché Serafina poi ha passato la vacanza insieme a Beppino e insieme al figlio Stefano. Bene, sono contentissima che abbiate passato dei giorni di riposo anche, oltre che di mare e di sole. Saluto anche l'amica Dina di Belluno. Ciao Dina, un abbraccione forte a te. Andiamo con Alida Ferrarese, i sette lidi, e poi a mezzanotte in punto.

0: Sensi, Veronica Cura, Marco Zeta con A mezzanotte in punto, e così abbiamo accontentato anche Serafina. Sentiamo un po' questo messaggio, sentiamo.
1: Sono
0: chi
1: Dina,
0: c'è.
1: Dina, chiamo da Belluno.
0: Ciao,
1: e
0: Dina.
1: Vorrei ascoltare la canzone del Piave. Vi ringrazio, siete bravissimi, saluto, e come dice sempre mio fratello, struco, ciao.
0: Grazie, grazie mille. Ma quale canzone del Piave? Perché ce n'è più di una, a dire il vero. Quindi, cara amica, magari se sei un po' più specifica riesco ad accontentarti meglio. Saluto anche Giuliana di Montichiari, Brescia. Ciao Giuliana, saluto anche Luigina di Morgano. E continuiamo con la musica. Arriva per Maurizio Franco Bastelli con Il primo amore.

0: Ci siamo ascoltati Maurizio Medeo con Il Tuo Mondo su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato anche l'amica Elsa di Padova. Un caro saluto a Nazarena Gabriele e a tutta Radio Sorriso da Adriana. Ciao Adriana, un bacio grande anche a te, e salutiamo l'amico che invece con qualche colpo di fortuna è riuscito a beccare la radio, esattamente la frequenza che arriva a Muggia dal ripetitore di Muggia, è riuscito a beccare la nostra radio in Finlandia. Questa cosa ci fa un sacco piacere. Grazie a Anti, grazie Anti, grazie di essere dei nostri. E noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui sulla radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso!
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Su Radio Sorriso le Edizioni Galletti Boston ci hanno presentato Io brillerò, la voce di Giulia dall'orchestra di Lorenzo Vergili. Allora andiamo anche a ricordarvi questo appuntamento che riguarda noi di Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, saranno con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro insieme a Matteo, una domenica da passare tutti quanti assieme. Per prenotare il vostro posto dovete chiamare però il nostro numero di centralone allo 0423 7367, il nostro numero di centralone che ricordo è adatto per i pranzi, è adatto anche per i viaggi, è adatto anche per chiedere la macchinetta del caffè, le capsule del caffè. Quindi 0423 7367, il nostro numero di centralone, ve lo ricordiamo bene. In questo caso ve lo ricordiamo per il pranzo di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo, insieme a noi Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo. Questi sono i primi ospiti che saranno con noi in quella domenica. E ci ascoltiamo proprio la voce di Matteo con Tu sì a fine domunno dall'orchestra di Linda Biscalo. Saluto anche la mitica Rita Di Magnago. Ciao Rita, grazie di essere con noi.

Piave, Farfilori, Cordificio Musicale su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo chi scrive ora che so che c'è la presenza di Linda Tricesimo, ancora più contento di aver prenotato. Una buona giornata l'amico Antonio di Lavariano, che credo sarà dei nostri a questo punto per il pranzo di Radio Sorriso. Si continua con la musica, le vostre richieste, le vostre belle richieste. Vado ad accontentare ora Marco, che ci richiede Marco e il Clan con Taranta Mediterranea, una bella tarantella, e poi arriverà anche Ruggero Scandiuzzi.

sono Graziella da Campeggio, provincia di Udine. Vorrei ringraziare la mia cugina che è qui con me, che mi sta aiutando a curare il basilico per fare il pesto. Ringraziarla di cuore con la canzone Se possibile Stella. Grazie.

Gagliuzzi con Stella, e così salutiamo le nostre amiche che si stanno aiutando, o meglio le cugine che si stanno aiutando. Salutiamo Giovanni Di Mestre, ciao Giovanni, un abbraccio forte a te contento con Caterina Pasi e Santa Monica. Ancora cari amici sorrisini, vi ricordo anche l'argomento di stamattina, stiamo parlando di spesa. Siete tra quelli che fanno la spesa una volta alla settimana oppure ci vanno una volta ogni giorno? Qualcuno magari la fa una volta al mese e poi tutti i giorni va a comprare il pane? Insomma, raccontateci le vostre abitudini su quello che riguarda l'andare a fare la spesa. Ci ascoltiamo Caterina Pasi, Santa Monica, e poi torneremo ancora nella prossima ora sempre qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Allora 0423 736 680 per parlare con me, in segreteria telefonica 0423 736 681. Se invece volete mandare il vostro messaggino 345 48 45 663, ma poi i nostri jingle lo ripeteranno.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sottocosto EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 11:00.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buongiorno. Dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Trento è arrivato il benestare al raduno neonazista Ritorno a Camelot, organizzato dal Fronte Veneto Skinheads in programma Pietra Murata in Trentino da oggi fino a domenica. Sono però vietati gli slogan razzisti. Imponente la presenza di forze dell'ordine all'interno dell'hotel dove si svolge il raduno. La prefetta Isabella Fusiello.
5: È prevista anche la presenza di personale all'interno anche dell'hotel proprio per verificare i loro comportamenti che, qualora dovessero risultare di rilievo penale, saranno ovviamente denunciate all'autorità.
4: Un 18enne è stato accoltellato da un 16enne a Treviso dopo una lite che si è sviluppata su WhatsApp. Per la vittima prognosi di 45 giorni dopo un'operazione. L'aggressore è stato arrestato.
6: L'Amerigo Vespucci torna a Venezia, ormeggerà in riva di San Biasio nelle acque antistanti il Museo Storico Navale venerdì 2 ottobre e ripartirà giovedì 8 alla volta di Trieste. Ancora non annunciate le modalità di accesso, ma sarà possibile salire a bordo e visitare la nave nelle giornate e negli slot orari che saranno successivamente comunicati dalla Marina.
4: È tutto, a più tardi.
7: Chiamalo 0423 73 66 81. E lascia il tuo commento sull'argomento del giorno alla nostra segreteria telefonica. 0423 73 66 81 e diventerai protagonista a Radio Sorriso.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati il nostro Alex con L'amore è l'amore sulla radio più giovane che mai. Saluto Laura di Cervarese, saluto anche Ginetta di Udine, che invece lei voleva fare gli auguri alla sua Kate, che oggi festeggia il compleanno, è la sua cagnolina, loro sono inseparabili e sempre insieme. A loro due dedichiamo Piero Montanaro con Qua la zampa.

0: tutta l'estate su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato Paolo da Verona che ce l'ha richiesta, e noi ci fermiamo un attimo per l'appuntamento con l'amica Sara di Dentur e Giovanni Zani. A te la linea, Giovanni.
1: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata da Giovanni Zani. Devo dire che quotidianamente c'è un sacco di gente che chiama il nostro numero di centralone chiedendo: uè, quand'è che posso trovare Sara? Quand'è che parlate ancora i denti? Perché la mia è una situazione disperata, devo fare proprio cose importanti. E allora io direi di dedicare la puntata naturalmente ai lavori importanti da fare nella bocca, no? Parlare di implantologia con la nostra Sara, che rappresenta Dentur, servizio di transfer verso cliniche De Nova, che lì in Croazia è praticamente un'eccellenza.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio di implantologia, di denti fissi, che è uno dei lavori maggiori che vengono a fare i pazienti italiani proprio in Croazia, perché in Italia mettere i denti fissi con l'implantologia è veramente molto costoso, quindi il 90% degli italiani che vengono proprio per fare questo. Noi abbiamo dei chirurghi bravissimi che utilizzano materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, anche per esempio per prendere le impronte, quindi insomma tanti che a volte si lamentano per la classica impronta con la famosa pasta, parlando in parole povere, sì. Noi utilizziamo invece lo scanner, che così insomma è molto meno fastidioso e problematico, e soprattutto vi do anche un prezzo ad arcata, sì. Partiamo dai 3.900 euro, quindi insomma sono prezzi abbordabili che in tanti ci si possono permettere e che in Italia sono praticamente impossibili. Quindi venite a fare una prima visita per capire qual è la soluzione migliore, la soluzione più adatta a voi, e sicuramente risparmierete tanto e sarete soddisfatti.
1: E soprattutto si possono detrarre, no, queste spese qui in Italia.
2: Sì, alla fine viene fatta la fattura in italiano anche in inglese, detraibile dalle tasse come se andasse da un dentista italiano, uguale.
1: Altra domanda che mi fanno: quali sono le garanzie che offrite sui trattamenti e sui materiali utilizzati lì in Croazia da De Nova?
2: Ma vengono date le garanzie le stesse che danno anche in Italia, e viene data la garanzia anche la certificazione, quindi insomma assolutamente una clinica seria che risponde, che è sempre molto disponibile.
1: Diamo i numeri di telefono.
2: Allora, 045 97 00 25, potete chiamare qui a Verona per prenotare sia il viaggio che la visita, oppure dal sito della clinica trovate l'icona WhatsApp, potete scrivermi www.clinicadenova.com.
1: Sara, sei stata bravissima e chiara come sempre, alla prossima, ciao!
2: Grazie a tutti, ciao, a presto! Ciao.

Alvio ed Elena con la bicicletta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Iris in questa mattinata. Allora, stiamo parlando, ragazzi, di spesa. Allora, c'è Paola che ci racconta che lei la spesa la fa ogni 3 giorni. Dice, vabbè, poi prendo mio marito, mi accompagna, mi ha raccontato un giorno, 2 al mese, per prendere proprio le cose più grosse. Poi dice, io a piedi, bella tranquilla, vado a farmi la spesa un paio di volte a settimana per cercare di avere le cose più fresche possibile. Dirò anch'io, è la verità. Allora, per quanto riguarda la spesa al supermercato, io, vabbè, ci va mio marito per una questione di tempo, ma ci va di solito una volta a settimana, il venerdì o il sabato va a fare la spesa. Io non posso perché magari sono al lavoro. Però per quanto riguarda invece la verdura, io mi fermo 1-2 volte alla settimana in un fruttivendolo, a prendere la frutta e la verdura fresca, così per avere tutto sempre a portata di mano, più fresco, e soprattutto che arriva più dalla parte dell'orto, del campo, del contadino. Eh sì, almeno sotto quello. Il pane purtroppo noi non lo mangiamo e di conseguenza, ecco, non mi fermo mai tutti i giorni per inficio. Però ricordo benissimo che una volta, quando lavoravo, rientravo, quando facevo la pausa a mezzogiorno, rientravo e tutti i giorni a mezzogiorno mi fermavo a prendere il pane. Cioè, capitava raramente che saltavo un giorno, ma perché magari ne avanzavamo dal giorno prima a casa mia, a casa di papà e mamma. Però altrimenti tutti i giorni ci si fermava a comprare il pane. Andiamo con il valzer di Nicolò Quercia, La filuzzeria, arriva Miseria e Nobiltà.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Michael Diaz su Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Anna di Sassuolo, che in realtà non è più di Sassuolo perché si è trasferita a casa della figlia. Un abbraccione grande. Lei ci richiede la prossima canzone delle nostre valli, Il Cappuccino. Saluto anche Savio dal Brasile, che dice un abbraccione. Grazie Savio, ben alzato, e grazie di scegliere come tutti i giorni Radio Sorriso per la tua per accompagnare la tua giornata. Saluto anche chi mi scrive: buongiorno, sono Pier Maria Riccottini, volevo sentire Manuel Malanotte. Purtroppo Pier Maria, Manuel Malanotte l'ho inserito prima. Se ci vuoi richiedere qualcos'altro, molto molto volentieri. Andiamo con le nostre valli, Il Cappuccino.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

sorriso Walter Lozzi con Tango nel vento. Allora vado a salutare di nuovo l'amico di Pier Maria che voleva ascoltare ora Matteo Tarantino con Sette giorni, sette notti. Poi ancora buongiorno Radio Sorriso, un saluto agli amici del Liscio che sono al lavoro in montagna. Un grande saluto al nonno Andrea e al mio cugino Matteo. Saluti da Gabriele. Ciao Gabriele, salutiamo anche Dina invece di Magnago che ci richiede un'altra canzone, Le Mondine, ce le ascoltiamo con Madonnina dei Riccioli d'Oro. E questa canzone Dina la voleva dedicare ad Alice, che è la sua mamma che è diventato un bellissimo angelo e adesso è assieme al suo papà. Quindi noi andiamo con la musica, arriva Matteo Tarantino, 7.

Madonnina dai riccioli d'oro, le mondine su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato anche la nostra amica Dina Di Magnago che ce l'ha richiesta per mamma Alice. Io volevo ricordarvi anche di entrare nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, di seguire tutto quello che pubblichiamo, i compleanni, i nostri buongiorno, anche le nostre foto, le nostre feste, dove ci siete, se avete piacere entrate. Tra l'altro ieri è uscito anche questa cosa di diversi località dove si chiamavano determinate cose, un oggetto in particolare che viene pubblicato nella nostra WhatsApp, nel nostro, scusate, Facebook, e ognuno dice la propria. Io ringrazio anche tutte le persone che ci hanno che hanno commentato la mia fotografia di ieri, veramente siete stati in tantissimi, grazie, perché siete sempre straordinari, non mancate mai di una bella parola nei nostri confronti, e noi di questo vi possiamo solo ringraziare. Si continua dai con la musica, arrivano i Rodigini con L'amore fa paura.

ci siamo ascoltati l'Officina del Battagliero con Calimera. Andiamo a salutare chi mi scrive buongiorno, ce l'ha dedicata una canzone a noi accaldati lavoratori, Davide, Leonardo e Maurizio da Cavalzere, che vi ascoltano qui su Radio Sorriso. Certo che ti accontentiamo. E arriva lei, Anna Maria Allegretti con Scialla, e tra pochissimo anche i miei saluti finali, perché siamo alla conclusione di queste tre orette.

0: Zanetti con Scialla su Radio Sorriso. Con questo io vi saluto, vi ricordo ancora che per prenotarvi al pranzo del 4 di ottobre dovete semplicemente chiamare il nostro numero di centralino, ve lo ricordo ancora, 0423 7367, per questo pranzo che si terrà domenica 4 ottobre. Vi aspettiamo numerosi a Belvedere, al ristorante Belvedere di Tricesimo. Vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano. Baci a tutti.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
3: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Sorriso.
10: Sono le 12 e 3 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: No, ma dai, è incredibile! Ma si saranno sbagliati!
13: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
14: Ali migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea attacca: è discriminatoria l'esclusione delle donne tatuate dall'arruolamento in polizia in Italia. Il parere critica i regolamenti che vietano di mostrare segni distintivi con l'uniforme che prevede la gonna. Chiesto l'adeguamento delle normative. Morto nella notte a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e esponente di AVS, aveva 78 anni. Sin da giovane militò nel PCI, entrando in Parlamento nel 1990. Fu anche condirettore dell'Unità. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio, in Coppa Italia Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi Palermo Mantova e Cagliari Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
20: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Ottimo!
20: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
21: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
20: Capisci perché ti ho sposato.
21: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
22: Iperceramica. Sorriso.
23: È il momento di ridiamoci su.

0: Ci siamo, eh?
1: Ci siamo,
0: eccoci qua.
1: Sì, di
0: corsa, buongiorno.
1: Ma ci siamo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno,
0: belli
1: Tiziana.
0: Spilanti. Hai ancora il boccone?
1: Dai, cuffiati. No, non ho il boccone in bocca.
0: Manda giù, dai.
1: No,
0: tu
1: no.
0: Stavi mangiando e io?
1: Io stavo mangiando, ma ho finito di mangiare. Ed è da 10 minuti che sono qua in studio.
0: Allora, intanto buon pranzo. Se c'è qualcuno all'ascolto che magari
1: ma
0: ci, sta
1: sicuramente,
0: pranzando.
1: Sicuramente. Mandateci la foto del... Che cosa mi tiri? I peli del naso?
2: No, ti tiro il naso, 10 ah. minuti. Tiziana era 10 minuti che era in studio, non tu.
1: Cosa? Non ha altro da fare, no? Che aspettare, certo. Quindi voglio dire. Io arrivo sempre a pelo perché ho delle altre cose da fare.
0: Ma vogliamo farci i fatti nostri o
1: ma vogliamo andare avanti? Qual è, lei, esatto. Qual è l'argomento del giorno? Dai.
0: Allora, l'argomento
1: sentiamo.
0: Del giorno trattasi di spesa. Come siete quando si tratta di fare la spesa? Cari ascoltatori, e tu Massimiliano, tu sei un po' come cioè io.
1: No, sì, dipende dalla spesa.
0: Esatto. Cioè, dipende da quello che si ha voglia di mangiare quel giorno.
1: Ah, ma spesa alimentare o spesa in generale?
0: No, spesa alimentare.
1: Ah, non l'avevi perché specificato. Spesa, uno può prendersi anche una macchina, è una spesa anche quella, no? Quindi si parla dell'alimentare.
0: Vabbè, facciamo
1: questo
0: quesito,
1: per carità,
0: dai.
1: No.
0: Hai le mani bucate? Sì.
1: No.
0: Lucia ti rimprovera?
1: Sì.
0: Ti fa la lista di quello che vorresti?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Poi altre cose? Mi dice, non dovevi prendere quella cosa che non era in lista? Sì.
2: Scusa Massimiliano, posso chiederti, ti chiede anche il resto?
1: No, perché paghiamo con il conso.
2: Una volta ti chiedeva il resto.
1: Però sì, una volta quando esisteva ancora il contante mi chiedeva il resto, mi dava 50, fammi vedere lo scontrino, 45, beh mi devi 5.
0: Ah, vabbè, sempre colpa delle mogli, Lucia, come fai? È vero che sei santa, Lucia.
1: Ma che santa.
0: Allora, appunto, parliamo di spese alimentari, okay, ovviamente. Sai che c'è quell'abitudine di pensare qualcosa all'ultimo, tipo noi donne, sono io che faccio da mangiare a casa mia, all'ultimo momento decido che oggi voglio mangiare, che ne so, una torta salata. Quindi devo procurarmi gli ingredienti e allora quando esco dal lavoro mi fermo. Prendo quegli ingredienti solamente.
1: Aspetta,
0: e dopo va a finire che aggiungo poi la frutta secca, magari sono lì, visto che ci sono prendo anche un po' di frutta fresca.
1: Certo.
0: E via discutendo. E allora, quale è meglio? Invece mio marito è più che altro, mio marito
1: volevo
0: farti
1: sentire un messaggio che mi è arrivato proprio ieri, guarda, prendi anche dei petti di pollo.
0: Poi
1: vabbè, non voglio
0: farti sentire
1: dei messaggi.
0: E ti sei ricordato di prenderli?
1: Sì. Sì, ho preso tutto.
0: Ma perché lei probabilmente fa come me, pensa già alla cena e quindi ti chiede di prendere determinate cose. E allora vogliamo sapere dai nostri ascoltatori.
1: L'ho trovato.
0: Dai,
1: aspetta,
0: avanti.
1: Aspetta che tutto quello che diciamo è vero.
3: Sì, prendi magari anche dei petti di pollo perché sicuramente Simone non mangia quella roba là, quindi tra petti di pollo e dell'insalata anche, insomma, anche la roba per te. E lui mangerà quelli, penso. Matteo può essere di sì, ma casomai mangerà i petti di pollo anche lui.
1: Se no, pane e acqua, pane e latte mi dava mia mamma quando non volevo mangiare le cose.
0: Hai capito? Quindi questa è la spesa dell'ultimo minuto, giusto?
1: Sì, alle 16:14 ho finito alle 17:30 e sono andato a prendere da mangiare.
0: Insomma, amici, raccontateci voi come fate la spesa ogni giorno, una volta alla settimana o una maxi spesa mensile. Ricorda i numeri, poi andiamo con la musica.
1: 345 48 45 663. No, sai cosa? Stavo facendo leggere yogurt greco, uova, anche guanciale, pecorino.
0: Aggiunge all'ultimo momento, ma
1: io non lo so.

0: Allora, così,
1: vogliamo
0: insomma
1: avvisare gli amici che ci seguono di Radio sì Sorriso che stiamo elaborando questa foto che abbiamo fatto io e te da postare su Facebook in questo istante.
0: Esattamente, ma l'hai già postata?
1: Io no, ancora no. Ancora tu l'hai postata?
0: Sì. No.
1: Non l'hai postata.
0: No, comunque ricordiamo il numero della musica: 345 48 45 663. Oggi come argomento del giorno abbiamo la spesa alimentare.
1: Abbiamo un messaggio da ascoltare.
0: Ascoltiamo.
1: Andiamo, vai.
0: Vado. Schiaccio play?
1: Sì, vai.
2: Ciao Tiziana, ciao Massimiliano, ciao. Sono Michele, finalmente sono Michele a casa e posso ascoltarvi ogni giorno. Comunque, buon lavoro.
0: Grazie.
2: Se usciamo con mia moglie per comprare robe da mangiare, perché dopo bisogna andare in un negozio per vedere la gonna, la maglietta, il pantalone?
1: Sì.
2: Girano. Ciao, buona giornata.
0: Grazie.
1: Visto che ci sei, scusa, sei fuori, vi siete cambiati, vi siete preparati, siete andati a fare la spesa, avete fatto tutto, se ti rego, cioè a sto punto facciamo un salto a comprare qualcosa di abbigliamento, no? Anche tu però, scusa, noi donne siamo così, prendiamo la palla al balzo e facciamo come fanno i piccioni, no?
0: Cioè?
1: Due piccioni con una fava.
0: Okay.
1: Ecco, va bene. Grazie del tuo messaggio. Continuate a mandarceli.
0: Poi ce n'è un altro.
1: C'è un altro?
0: Sì.
1: Da leggere questo?
0: Non si legge da solo i messaggi.
1: Vai.
0: Sono Flavio, sto portando un carico da Palermo a Catanzaro. Io faccio una grande spesa mensile, hai capito? Beh, una volta si usava.
1: Sì, si faceva la scorta.
0: Una volta si usava fare quella proprio spesa di riempire proprio la macchina completamente con 6-7 borse di roba, no? E poi la mettevi via per tutto il mese.
1: Sì, però è anche vero che le case una volta erano molto più grandi.
0: Esatto, difatti
1: si aveva più di un frigo,
0: c'era il congelatore, esatto. Brava.
1: C'era una dispensa molto più fornita perché appunto c'era lo spazio. Adesso non dico. Io non potrei fare una spesa mensile perché non ho spazio da mettere via la roba.
0: Neanche io, dirti la verità, magari qualcosa
1: come
0: di congelato.
1: Come tu hai una casa su tre piani, io ho un piano solo.
0: Ma non ho mica. Beh, sì, ce l'ho il congelatore, ma voglio dire.
1: Tipo, non so, la pasta, lo scatolame, non potresti fare.
0: No, ma ce l'ho io la dispensa, però stavo parlando delle cose magari che devi tenere in frigo. Cioè, ho anche cambiato frigo, ho messo quello grande, per carità, però comunque in quattro in famiglia, non dico ogni giorno, però ogni 2-3 giorni e poi ogni 15 fai la spesa per prendere scatolame,
1: esatto. E vedi, allora il nostro amico che ci ascolta, ma non posso crederci, da Palermo.
0: Da Palermo, sto ascoltando con l'app.
1: Che bello.
0: App a Palermo.
1: Vi aspettiamo Palermo. Sempre, dai, oggi si parla di spesa. Oh. Spesa giornaliera, mensile.
0: Settimanale.
1: Oppure settimanale. Oppure a
0: un giorno
1: voglia,
0: sì, un giorno no.
1: A voglia.
0: A ispirazione.

0: e ascoltando, ridiamoci su. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
0: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Sottocosto AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Sorriso. A B Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Cuore Zingaro, sì, con Sonia Mori. Allora torniamo in diretta su Radio Sorriso, sono le 12:38.
2: Sì.
1: Come siete quando si tratta di fare la spesa?
2: Come siete,
1: siete
2: messi?
1: Quelli che vanno al supermercato? Ma perché mi hai girato? Siete quelli che vanno al supermercato ogni giorno, magari per comprare solo due cose e tornano a casa con 10, come fai tu, vero Max?
2: Beh, oppure 10 no, 5 però.
1: Oppure fate la spesa una volta alla settimana, organizzati con la lista in mano, già sapete quello che dovete cucinare, già sapete che vostra moglie vi ha detto compra quello perché voglio fare questo in settimana, oppure siete dei veri strategici, due carrelli pieni, uno a volta, una volta al mese e poi non se ne parla più, uno te, uno me, così ognuno compra quello che vuole e poi si cucina, magari fosse così. Allora raccontateci come fate la spesa. Ogni giorno, una volta alla settimana o una maxi spesa mensile?
2: No, secondo me non c'è nessuno che fa la spesa mensile.
1: Beh, proprio... abbiamo appena sentito l'ascoltatore.
2: Flavio?
1: Palermo Catanzaro dice: io
2: perché
1: faccio
2: non ha tempo.
1: Una grande spesa mensile, probabilmente è spesso fuori.
2: Esatto.
1: Leggi questo messaggio arrivato al 345-48-45-663.
2: Allora, buongiorno, sono Walter da Somma Campagna, provincia di Verona. Noi facciamo una spesa mensile. Ecco, vedi. Poi dedicare a mia moglie Alessandra, che ieri ha fatto gli anni, tanti auguri di Raffaella Carrà. Grazie mille, siete molto simpatici.
1: Grazie, vedi, quindi anche per questo ascoltatore la scorta. Ma come abbiamo detto prima, non è proprio così facile poter dire beh, compro di tutto e di più, tanto lo faccio una volta al mese, così risparmio anche un po' di tempo.

0: Un risotto con trippa e buona giornata da Giaffrido. Va bene, contento tu.
1: Giaffrido. Con la trippa, però non l'ho mai mangiato.
0: Siamo contenti tutti. Siamo contenti.
1: Tu hai mai mangiato? Ah, te la trippa non
0: no,
1: piace.
0: No, non mi piace la trippa, l'abbiamo detto.
1: Stiamo
0: ieri.
1: Parlando, di cosa stiamo parlando?
0: Invece, Davide, che cosa ci scrive?
1: Quando entro nel supermercato tedesco, compro quello che mi serve da mangiare. Regolarmente esco anche con un attrezzo della catena tedesca. Volevi fregarmi, te? Che tra le altre cose sono molto validi, perché io ho un sacco di attrezzi di quella cosa là. Quindi che fa pubblicità Schwarzenegger.
0: Quindi è anche il nostro amico Davide, quando entra a fare la spesa, magari non va una volta al mese ma ci va più spesso,
1: molto più spesso.
0: E invece di comprare una cosa mirata, quella ne compra anche.
1: Sai cosa non mi piace di quel, visto che adesso hai toccato, non so se anche te.
0: Lo so già.
1: Le casse rapide.
0: Lo so già.
1: Devono abolire le casse rapide.

0: Stessa anima con Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini. Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Permettimi di salutare
1: Ti permetto.
0: Vincenzo da Carpi, in provincia di Modena, che dice: mamma mia, che caldo, pure qua si scoppia.
1: È vero,
0: poi ci richiede Messico di Annalisa Simeone. Abbiamo un altro messaggio, vai.
1: Andiamo a Lentiai, in provincia di Belun.
0: Come si chiamano gli abitanti di Lentiai?
1: Lentini.
0: È vero?
1: Sì.
0: Luciana?
1: Vero Luciana che ti chiami, cioè no che ti chiami, che gli abitanti di Lentiai.
0: Luciana sa che si chiama Luciana.
1: Sì, beh, sicuro. Lentini, secondo me.
0: Lentini?
1: No.
0: Vediamo se Luciana.
1: Vabbè, a casa mia non esiste giornata stabilita per la spesa, si va quando c'è bisogno. Ciao Luciana da Lentiai, hai capito?
0: Papale. Proprio. Quando si ha voglia di mangiare e cucinare qualche cosa, si ferma un attimo e si compra tutto al supermercato.
1: Esatto. C'è poi chi pensa sempre agli altri, no? C'è chi pensa: ma cosa faccio da mangiare questa sera, ragazzi? Ma cosa preparo domani a pranzo per i ragazzi?
0: Questo
1: noi
0: è un argomento che potrebbe essere, perché
1: famiglia di tre persone potrebbe diventare cattivo.
0: Tre persone non esiste che devo fare tre menù. Cioè, due menù.
1: Da me siamo in quattro. Due menù sicuri. Guarda,
0: due diversi?
1: Sicuramente sì. Per chi non gli piace una cosa, chi non gli piace l'altra. Ieri ho fatto una ricetta, no? Bella, quella che ti ho fatto vedere.
0: Bella, interessante.
1: L'abbiamo mangiata io, mia moglie e Matteo. Simone, che schifo. Mangiatela te. E quindi.
0: Ha dovuto preparargli qualcos'altro?
1: No, me la sono cavata con un petto di pollo. E ho detto. Però sì, pasta, ciao. A me non piace il risotto con, a me non piace la pasta con.
0: Andiamo con Annalisa Simeone, la richiesta per il nostro amico che ci chiama da Carpi. Eccola qua, Messico.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 13 e un minuto.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. Due padovani rischiano di finire alla sbarra per una frode carosello del valore di 58 milioni di euro. Si tratta di Alessandro Schiavon e di Loris Virginio Vignando, tra gli 11 indagati per cui la procura patavina ha richiesto il rinvio a giudizio nell'inchiesta su una presunta frode transfrontaliera sull'IVA.
12: A Monte Grotto Terme è stato inaugurato il nuovo ufficio del Centro per l'Impiego, un servizio che nasce dalla collaborazione fra Veneto Lavoro, Comune e Consorzio Veneto Terme Colli Marketing. Consentirà a persone e imprese del territorio di ricevere informazioni e servizio per l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro. Il direttore di Veneto Lavoro, Alessandro Agostinetti.
13: Abbiamo il tasso di attivazione delle lavoratrici, quindi del mondo femminile, che ancora c'è un gap rilevante in Veneto, meno che in altre regioni, ma comunque c'è un gap rilevante sul quale bisogna lavorare. Sicuramente adesso, ancora per 2-3 anni, i lavoratori over 50 sono lo zoccolo duro che tiene.
11: L'assessore regionale ai servizi sociali Paola Roma ha incontrato 300 tra i rappresentanti degli enti gestori delle case di riposo per anziani non autosufficienti dei 24 ambiti territoriali del Veneto e delle 9 aziende sanitarie regionali. Saranno costituiti 5 tavoli locali per lavorare alla riforma del sistema della non autosufficienza. Roma ha invitato tutti i presenti a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi.
12: Termina qui questo flash di notizie dal Veneto. Grazie per la vostra attenzione. Buon pomeriggio.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
18: La cucina che sogni vale di più.
7: Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Sorriso!
19: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Allora, tanto diciamo il brano era di Roger, la voce del sole con dentro di me.
2: Esatto, salutiamo anche le edizioni Caramba.
1: E li salutiamo.
2: Ciao edizioni Caramba.
1: Buona giornata e diciamo come si chiamano gli abitanti di Lentiai in provincia di Belluno.
2: Lentiaiesi, che però suona male, dai. Dì la verità. Lentiaiesi. Lentini sarebbe meglio, no?
1: Lentiaiesi. Non lo dice Luciana, ma lo dice il marito.
2: Il marito,
1: perché
2: esatto.
1: Si è voluto far sentire.
2: Ciao sì. Fabio. Poi buongiorno meravigliosi e belli speaker della radio. Anch'io
1: grazie.
2: Sono un amante della radio, vecchio radio amatore. Mi fate ascoltare Innamorate di Titti Bianchi? Brecco brecco.
1: Innamorata di
2: brecco,
1: Titti Bianchi.
2: Brecco brecco. Ci sono com'è il parlare dei CB. CB on the mic. Poi tu sai che sei l'esperto.
1: Io non lo so, no, ma io figurati.
2: Poi
1: non so neanche dove abito tra poco.
2: Sai cosa sono i puffi nel gergo CB?
1: I puffi, noi puffi siamo.
2: No,
1: così...
2: i puffi. Chi è vestito di blu?
1: I puffi.
2: No, no, sì, ok, però anche la polizia, no, è vestita di blu e quindi quando avevi sto CB qua, no, ti parlavi tra un camion e l'altro, tra un camion e una macchina, attenzione puffi in direzione Pinto Pallino.
1: Attenzione, la Flora ha scritto un messaggio.
2: La Flora che sta bene con la fauna. Allora faccio la lista rigorosamente prima di uscire e cerco di rispettarla, ma puntualmente trovo qualche offerta imperdibile e torno a casa con cose che non avevo assolutamente previsto di comprare. Questo succede sempre,
1: ecco.
2: Anche a me, ma il più delle volte esco e mi dimentico il post-it dove ho scritto la lista. Allora
1: quindi
2: chiamo...
1: vai a memoria.
2: No, ma che memoria. Quindi chiamo mia moglie e gli dico: mi mandi la foto del post-it della lista della spesa.
1: Ecco, sapevo.
2: Dove hai la testa?
1: Ogni volta.
2: È così.
1: Povero Max.
2: Avanti.

0: pizzica sarà il primo ballo che cercherò di imparare in questo inverno per essere pronto ai vari sorrisi in piazza degli anni prossimi.
1: Ti conviene, ti conviene, caro, che così non farai brutta figura.
0: Dici? Però
1: e non
0: mi
1: verrai
0: piace.
1: Tirato le orecchie dal nostro direttore perché non sai ballare, o meglio, non sai sentire il ritmo.
0: Occhio.
1: Vabbè, comunque non è quella cosa.
0: Io imparo, cerco di imparare.
1: Bravo.
0: Dai.
1: Allora, manca un mese praticamente, quindi affrettatevi, decidetevi se volete essere con noi al pranzo di Radio Sorriso, perché sarà domenica 4 ottobre.
0: Esatto.
1: Il primo appuntamento autunnale con Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con noi di Radio Sorriso, con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese, però dovete prenotare. Allo 0423 7367, in orario ufficio, chiamate se volete essere con noi domenica 4 ottobre al pranzo al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine.
0: Allora ricordiamo che il prezzo del menù sono 42 euro tutto compreso, ci saranno dei super ospiti. Allora, innanzitutto i primi due confermati al 100% sarà con noi Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo.
1: Sì.
0: Poi sicuramente arriveranno anche altri ospiti, ci saremo noi di Radio Sorriso, ovviamente non tutti, ma una selezione, la meglio, i migliori, chissà chi andrà. Per le vostre prenotazioni, io lo dico sempre, non so se lo dici anche tu. Che cosa? Visto che manca un mese, come dicevi tu, più o meno circa, non aspettate l'ultima settimana. Perché rischiate di rimanere, tra virgolette, esclusi, o meglio, messi in lista d'attesa. E visto che le liste d'attesa, come sapete, sono lunghe, in generale, non aspettate l'ultimo giorno, io ve lo dico, dopodiché fate vobis, giusto?
1: Sì.
0: Frate vobis.
1: E
0: basta, 0423 7367 è il numero per prenotare, ovviamente in orario ufficio, dal lunedì al venerdì. 9, 13, 14, 18.
1: E quindi Graziano Cianni, Linda Biscaro al momento e Matteo sono, come dire, confermati.
0: Oh.
1: Però rimanete sintonizzati, ascoltate bene, prestate bene l'attenzione perché è in continuo aggiornamento. Gli ospiti che vengono a trovarci, a fare un'esibizione in nostra compagnia, naturalmente si può anche ballare,
0: certo.
1: Mica si sta seduti solo a mangiare.
0: Ci
1: quindi mangiate e ballate consumando anche un po' di calorie.
0: O si può anche solo mangiare e divertirsi lo stesso.
1: Esatto.
0: Facendo due chiacchiere con i vostri vicini
1: esatto,
0: di tavolo.
1: Si può mangiare e conoscere anche altre persone.
0: Allora, soprattutto si conoscono
1: persone
0: altre
1: nuove,
0: persone.
1: Nuove, magari
0: bello, no?
1: Trovate la vostra anima gemella, sai mai, fra tanta gente, perché i nostri pranzi sono sempre molto affollati.
0: Ma sì no, per carità, chi non avesse mai provato un pranzo di Radio Sorriso, credo che sia la volta buona.
1: Di sicuro io verrei solo per Graziano Cianni, che adesso lo ascoltiamo con ciliegie in fiore.
0: Hai capito.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
2: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: italiana con i romantici italiani. Siete all'ascolto di Radio Sorriso con il Ridiamoci Su oggi. Tiziana e Massimiliano si sono anche postati nel Facebook. Vuoi leggere qualche commento? Hai voglia?
1: No, non se lo merita.
0: Vabbè, sono le 13:35.
1: Allora, leggiamo un po' di commenti, anche perché sono menzionato, quindi se volete la mia amicizia chiedetemela pure.
0: Ma chi non la vuole non scrive
1: Allora, Pino scrive bellissimi, grazie. Poi andiamo da Stefania, belli. Poi Orietta, che belli che siete anche con una giornata, no, sempre sorriso e ti porti il buon umore.
0: Orietta, Loretta.
1: Loretta. Poi Loredana che ci fa gli applausi. Poi aspetta qua, tutti i commenti, perché anche Facebook li filtra. Bella la fotografia, Giuana. Ciao Giuana.
0: Giuana Pereira.
1: Però non sei male, aspetta che ti chiedo una
0: notizia. Ma scusa, andare così. Vabbè. Cosa fai?
1: Chiedami, poi belli la Stefania. Beh, basta, poi questi qua li abbiamo già letti, giusto?
0: Giusto.
1: Però la Pereira.
0: Vabbè, andiamo invece con l'altro messaggio arrivato con WhatsApp al 345 48 45 663.
1: Oh, allora, a casa mia la spesa è praticamente un appuntamento quotidiano. Esco per comprare il pane e il latte e rientro con almeno due borse. Il problema è che il supermercato è proprio sotto casa. Aia, ed è
0: una tentazione continua. È per forza.
1: Trasferisciti in campagna. Così hai tutti i pro e i contro di dover prendere la macchina per andare a fare la spesa.
0: Esatto. E quindi è così, no? Invece se tu abiti fuori ti devi prendere la macchina.
1: Se poi abiti a Santa Mamma, dove vai tu a fare la spesa?
0: Non da nessuna parte, devi andare per forza con la macchina.
1: Quindi, essendo sparagnina, vai una volta al mese.
0: No, oppure vai, ma vai a piedi.
1: Addirittura.
0: Con una piccola spesa, ma piccola,
1: ecco,
0: perché
1: forse,
0: poi tempo di arrivare a casa.
1: Forse è per spendere poco, per prendere il giusto della lista, se vai a piedi sicuramente prendi quello che c'è nella lista, né un grammo di più né un grammo di meno. Perché
0: ma
1: dopo te la devi portare a casa.
0: Sai che hanno inventato quei carrellini? Come si chiamano quei carrellini?
1: Porta spesa.
0: Ecco.
1: Ma se, ce l'hai?
0: No, non ce l'ho.
1: Ok.
0: Io ho la macchina. Caro.
1: Vabbè, ma hai detto che andavi a piedi.
0: Sì. C'è Roberto Tagliani, questa con Adriana, questa è Quando c'è l'amore.

0: che bambole.
1: Eravamo un po' persi al telefono.
2: Sentiamo subito l'amico che ha richiesto la canzone.
1: Giuseppe di Treviso.
2: Ciao Giuseppe.
1: Adesso la mettiamo la tua richiesta, va bene?
2: Porta pazienza, tieni duro.
1: Vuoi parlare?
2: Beh sì, allora ricordiamo il numero della musica 345 48 45 663 per rispondere all'argomento del giorno che oggi vede protagonista la spesa, quella alimentare ovviamente, non altre spese.
1: Tu quale intenderesti eventualmente?
2: Beh, la se tu dicevi la spesa in genere, che ne so.
1: Come l'amico che dice che porta la moglie a fare la spesa, poi visto che ci sono, che è fuori, la moglie lo induce a recarsi in un negozio d'abbigliamento.
2: Esatto, quella è un'altra
1: e
2: spesa.
1: Prendere
2: no?
1: La scusa che tanto siamo fuori, la spesa l'abbiamo già fatta.
2: Visto che ci siamo, andiamo a mangiare al messicano questa sera, così tanto per, no?
1: Vuoi venire anche tu?
2: Ma mi piacerebbe.
1: Perché non vieni?
2: No, sono impegnato. Devo andare via in bicicletta. Te l'ho detto.
1: Ah, tu la tua bicicletta.
2: Devo fare una notturna con mia moglie. Trick e track.
1: Ma che la puoi fare anche domani sera?
2: Ma non
1: al
2: in
1: bicicletta.
2: Ma non in bicicletta, però. No, ma vabbè, ormai il mio.
1: Perché in bicicletta non c'è la possibilità di fare delle tappe?
2: Madonna, cioè, il bello della bicicletta è quello, proprio fare le tappe.

0: E per bere, mangiare, divertirsi? Beh, certo.
1: Andiamo con la richiesta di Giuseppe di Treviso, la campana di San Giusto, le mondine. Ah, e poi c'è un'altra richiesta. C'è un messaggio. Per Luca Panama hanno richiesto.
0: Aspetta, aspetta, che ce l'abbiamo qua.
1: Eccolo qua. Quello che è segnalato da leggere.
0: Questo di Angelo, basta dire Angelo, no? Sì. Cioè, tu le leggi e poi. Buongiorno ragazzotti, io arrivo sempre in ritardo, gradirei sempre la canzone Andrea cantata da Luca Panama. È possibile, ma però.

0: L'Andrea con Luca Panama in versione baciata, una famosa canzone di
1: quello lì.
0: Quello.
1: Andrea si è perso.
0: No, bisogna dirlo, è Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani.
1: Ti salutiamo dall'alto, ciao Fabrizio.
0: Magari fosse ancora tra noi, avrebbe ancora tante bellissime canzoni da scrivere. Siamo giunti ai saluti, sono le 13.55 e ora non è ora che ce ne andiamo.
1: Porca miseria, già 2 ore sono passate, ma sai che è una cosa incredibile oggi.
0: Dai, prima di andare via però salutiamo
1: ciao.
0: Tutti gli amici anche di Facebook che ci hanno dato i loro mi piace.
1: Certo, salutiamo veramente anzi, ricordiamo che se andate sulla pagina ufficiale di Radio Sorriso potete vederci così, se volete, tanto per capire chi c'è dietro al microfono, se siamo belli, perché simpatici lo siamo già, questo è normale, no? Cioè, ci sentite? Però possiamo vedere.
0: Abbassati.
1: No, comunque, se avete piacere di vedere chi sta dietro il microfono, io e Tiziana siamo sul perché c'è una mosca.
0: No, è sputtacchiato. Vabbè, allora ciao a tutti, a domani, giusto?
1: Da domani sì, puntuali dalle ore 12 alle ore 14, altre 2 ore insieme nel segno dell'argomento del giorno e delle vostre dediche richieste.
0: A domani. Grazie a tutti, ciao.
1: Ciao.
0: Così.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda. Dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine città, farmacia Santa Maria del Dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
9: Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: A Padova torna la Breakfast Run, questa volta si corre veramente all'alba, l'appuntamento è per l'8 settembre. I dettagli dal responsabile dell'ufficio stampa di Assindustria Sport, Diego Zilio.
12: Buongiorno, possiamo dire che la sveglia è già pronta a suonare e che la risposta della città non si è fatta attendere. L'evento è appunto nuovo, si tratta della Breakfast Run in programma martedì 8 settembre, con partenza fissata molto presto, ma appunto è una Breakfast Run a caso alle 6:30 dalla pista dello stadio col Battino. Un cuore pulsante dell'atletica padovana e non solo padovana, direi italiana, in un percorso che poi si muoverà attraverso l'Arcella, dalla strada del Saluto fino al verde di Parco Morandi e rientro poi all'impianto da Via Lippi, con ad addolcire il tutto una ricca colazione condivisa con brioche, biscotti, frutta fresca, tè, succhi, caffè, insomma una vera colazione già pronta. C'è un limite nel tetto dei partecipanti 400 e per le iscrizioni ci si può rivolgere comodamente all'indirizzo www.padovamarathon.com, che è il sito della Padova Marathon, perché appunto la Breakfast Run è un evento a corollario poi della grande maratona ospitata della città del Sacco.
11: Appuntamento dunque alle 6:30 del mattino dell'8 settembre a Padova con la Breakfast Run. E per ora ci fermiamo. A più tardi.
13: Amore,
5: Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Bentrovati cari sorrisini belli vicini e lontani, bentrovati, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, benvenuti oltre Ilice, il nostro consueto viaggio musicale quotidiano nel pomeriggio di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Bentrovati, buona musica, buona compagnia a voi tutti e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon viaggio musicale, ragazzi, partiamo, fuoco alle polveri in demo con Novella, orchestra Luca Bergamini, dentro il mio cielo. Buon pomeriggio sorrisini, che la musica

Cristian Tranchini, non fermarti mai. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi e cari sorrisini. Che la musica ci accompagni piacevolmente in questo pomeriggio di giovedì 3 settembre. E ovviamente tutta la musica da ballo è sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Il Fox Bidi Body, vai!

Orchestra Marco Battaini e Davide Conti, la voce di Roberta, la cumbia, ragazzi, eccola, donati un sorriso.

L'importanza di un sorriso, nonostante tutto, che non manchi mai, assolutamente. La baciata con Monica Cherubini, tutta la musica da ballo, eccola qua per voi, cari ragazzi, le note di Piazza Grande, Monica Cherubini.

Monica Cherubini, Piazza Grande. Cari ragazzi, come sempre nel nostro consueto quotidiano viaggio musicale a Radio Sorriso con Oltre il Liscio, protagonisti anche voi con le vostre scelte musicali. 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp 345 48 45 663. Ilaria Cenciarini, ancora io e te.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di €6.000 con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Sotto costo e off.
13: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
16: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Quercela, filuzzeria, giro di valzer, ricordo, arriva una mazurka, questa è messicana, è la tradizione del Mulino del Po, vai! Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio sorrisini!

Lo 0423 73 66 80 e 81 per le vostre scelte musicali della linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece la messaggistica, il 345 48 45 663. Saluto Antonio in quella di Udine. L'Avariano, mi richiedi Bella Romantica con Davide e i Ragazzi del Sole.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15:00. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Appuntamento di oggi con Mariposa Agency, agenzia di Padova. È con noi Maili Boschieri, la titolare. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, noi siamo una realtà, siamo ormai da 7 anni attivi sul territorio, sia a livello locale che nazionale, e offriamo tutto quello che riguarda la selezione di personale legato al mondo dell'evento, quindi host, steward, modelle, fotografi, tutto quello che serve, oltre che aiutare nella parte dell'organizzazione o coordinamento dell'evento in base un po' alle esigenze del cliente.
2: Come è partita l'idea e come poi è cresciuta, no?
3: Allora, l'agenzia è nata un bel po' di tempo fa, perché diciamo che io ho iniziato a fare la hostess studiando all'università. Era un lavoro, diciamo, che conciliava bene studio, e poi man mano, sai, si cresce. Era un po' il mio lavoro, perché insomma poi ti senti quando è la tua, no? Nel senso, quando è la tua aspirazione. E quindi ho dei clienti, sostanzialmente mi hanno chiesto: dai, ti prego, strutturati, perché comunque lavoriamo bene con te. E da lì è partita. Il nome Mariposa, che magari è un nome sicuramente particolare, è un tributo al nonno, perché è nato in Venezuela, e quindi Mariposa è farfalla in spagnolo, per cui abbiamo mantenuto questo legame con la famiglia, col passato.
2: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

con Chicco De Matteo, la signora del castello. Beh, siamo felici, siamo contenti, insomma, perché passano gli anni, ma insomma la signora del castello fortunatamente gode sempre ottima salute. Siamo noi, siamo quelli con il sorriso, ovviamente 11 minuti dopo le 3 di questo pomeriggio di giovedì 3 settembre. Una buona continuazione di ascolto e di compagnia, di viaggio a tutti voi da Claudio Prosper. Un tango che non può assolutamente mancare nella nostra programmazione magliante. Poi faremo tappa in quella di Trieste andando a salutare Branca insieme con Omar Codazzi, Sentimento d'amore.

Marco Dazzi, sentimento d'amore. Cossato, Biella, facciamo tappa per salutare Marinella e Antonio. Un abbraccione a voi, buon pomeriggio. Marco Z in arrivo con Voce Mia. Un caro salutone a voi. Ciao Marco, poi tappa in quella di Vicenza, Montecchio Maggiore, salutando Roberto con le note di Erbitter.

tappa San Zenone degli Ezzelini, c'è una bella compagnia qui, Lorenzo che saluta Orietta, Rosa, Fiorenza, Bruno e Alessio, un caro salutone anche a voi, buona compagnia naturalmente sempre con il sorriso, Rossella Ferrari e Marianna Lanteri, il cerchio della vita.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Questa va bene.
9: 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene. Eh sì, siamo pronti. Allora, già diverse persone che mi chiedevano quando era possibile. Allora, siamo pronti con la prevendita dei biglietti per il 18° Gran Galà delle orchestre. Ricordo l'appuntamento per giovedì 29 ottobre dalle 20:30, come sempre, nella bella location del Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Per l'acquisto, ovviamente, i consueti punti vendita, tra i quali anche la sede di Radio Sorriso. Per tutte le info anche riguardo, entrate nel nostro sito sorriso.it, sorriso sempre con 3R, alla pagina eventi troverete i vari punti vendita dove poter acquistare i biglietti e ovviamente anche la possibilità di poterlo fare online. Nell'edizione di quest'anno, la numero 18, la maggiore età. Allora, avremo graditi ospiti, questi saranno anche i duetti della seconda parte: Michael Diaz con Maurizio Medeo, Marco Iniagara e Daniela Cavanna, Michele Ranieri ed Elena Cammarone, Manuela Recchia con i Philadelphia, Marilisa Maniero, Marco Negri con Fabio Corazza. L'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo, grandi successi, grandi hit italiane ed internazionali, sempre eseguite dal vivo. Ed inoltre con noi questo giovanissimo fisarmonicista dalla Calabria, Giovanni Scino, insieme ancora con Alvio ed Elena, il gruppo folk El Canfin e la nostra mascotte, il principe Paolino. E gli ospiti d'onore quest'anno al plurale, gli ospiti d'onore ai quali consegneremo il premio alla carriera, un grande evento, è il caso di dirlo, un grande evento: Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Giovedì 29 ottobre dalle 20:30 a Bassano del Grappa al Teatro da Ponte, aperte dunque le prevendite per l'acquisto dei biglietti. Maurizio Medeo, ancora baci!

di Spinea per salutare Lidia con Gianni Balfusi di Mistella. Da Spinea poi in quella di Verona salutiamo

0: caso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 16:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
13: Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, coda tra il bivio A1 a 14 Bologna-Taranto e Valsamoggia. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano-Est per traffico intenso. Per ora è tutto, ancora buon pomeriggio.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso!
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

L'ultimo chilometro per oggi del nostro viaggio musicale. Facciamo tappa in quella di Campodarsego, salutando Aurora con Anna Maria.

Carioca con Anna Maria Allegretti, pronti il nostro finale insieme ragazzi con il Ciaccia insieme a Simona 40. Ciao amore, ciao.

con Katy Piva, un bel girotondo, un bel alligalli, tutta la musica da ballo per divertirci sempre piacevolmente. Pazzesco, ragazzi, ce la

0: Fresco, la tarantella, la nuova tarantella insieme con Daniela Cavanna. Io adesso dovrei partire con la mitica 50 special per fare un giro sui colli bolognesi. Pensavo di farlo insieme con la signora Carlotta. Ah, eccola, eccola, eccola. Parli del diavolo, cioè no, parli dell'angelo e spuntano le ali.
1: Parli pure del diavolo.
0: No, ma ci mancherebbe, no. Anzi, perché io avevo detto dovrei partire con la 50 special per fare un giro sui colli bolognesi insieme con la signora Carlotta, ma lei non c'era ancora.
1: Ma
0: invece
1: però, signor Claudio,
0: buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Ma lei mi porta su uno di quei trabiccoli su cui io non salirei nemmeno costretta con un forcone.
0: Ma lei non si vede, io e lei, con la mitica 50 special.
1: Ma io ho paura delle cose che vanno su due ruote, signor Claudio. Non ho neanche la bicicletta, si figuri.
0: Sul serio?
1: Quelle cose.
0: Niente, proprio, ce ne fanno per lei.
1: Pericolanti.
0: Ma lei non è mai andata in bicicletta anche da bambina?
1: No, da bambina ci andavo, okay. costretta.
0: Ah, proprio niente.
1: Vai sulla bicicletta, niente, non ci niente. Vogliamo andare.
0: Tra lei e le due ruote, niente.
1: Non c'è feeling, signor Claudio.
0: Oggi la vedo anche con lo scialle, ma mi sembra veramente 20 anni più vecchia. Perché
1: grazie, signor Claudio, anche lei è proprio un adone, guardi, eh.
0: No, ma la vedo, cioè, con lo scialle.
1: Perché fa freddo?
0: Vabbè, ecco.
1: Lei qui ha tenuto abbastanza caldo.
0: Sì, no, le ho appena alzato la temperatura, perché sennò quando arrivo.
1: Allora, allora mi posso scollacciare un pochettino.
0: Ma lei, guardi, si può fare di tutto e di più,
1: guardi,
0: signora.
1: Che i miei occhi sono qua, signor Claudio.
0: Dai, per favore. Di che cosa si occuperà lei tra poco?
1: Oggi si parla di andare a fare la spesa.
0: Ah, ok.
1: La spesa al supermercato, che è anche una cosa abbastanza rilassante qualche volta. A me piace andare a fare la spesa. A lei piace?
0: Diciamo che si fa di necessità virtù, serve e si va.
1: Purtroppo non tutti abbiamo il maggiordomo che la fa per noi.
0: Brava, eccola lì, signora Carlotta, sa quante volte l'avevo pensato. Però insomma, quando vedi il frigo che ti manda un messaggio dicendo se vuoi mangiare vai a fare la spesa, allora per forza di cosa.
1: A me piace andare a fare la spesa.
0: Tutto sommato, lei insomma.
1: Più che altro perché sono notoriamente una spendacciona.
0: Ah, ok, va sempre da sola di solito?
1: Qualche volta vado con il signor Ciccio.
0: Ok, va bene.
1: Però con il signor Ciccio mi irrito, perché il signor Ciccio è peggio di me. Vede una confezione scintillante e la
0: prende.
1: Vuole comprare.
0: Lei invece sarebbe
1: e la vuole comprare e poi porta a casa delle schifezze, delle
0: ciocchette immangiabili. Eccola, è immangiabile. Però insomma, si va, dai. Lei sarebbe un po' più, ecco, sì, cose più tranquille, insomma.
1: Ma io più che altro compro quello che mi serve.
0: Okay.
1: E se vedo pubblicizzato un nuovo prodotto alimentare, ovviamente, che casca il signor Ciccio. Tutto, novità, nuova ricetta.
0: Insomma, qualche
1: delizioso.
0: Volta.
1: Io non mi fido. Hai cambiato la ricetta.
0: Allora, parlando di spesa, che cosa vorrebbe chiedere lei al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori?
1: Se sono appassionati o se sono magari di quelle persone che vanno una volta ogni due mesi, fanno due carrelli pieni di spesa, così sono a posto e non ci devono andare. O se ci vanno più spesso, comprando quello che serve per i 2 o 3 giorni successivi. E poi ci si torna, dipende anche da come
0: assolutamente.
1: Ad esempio, se io avessi l'orto, andrei molto meno al supermercato perché avrei le mie verdure.
0: Lei con le verdure, ok. Non avendo l'orto, per forza di cose, bisogna.
1: Se avessi un frutteto, probabilmente non andrei mai a fare la spesa perché mangerei solo la frutta.
0: Mamma, vabbè, ma fa bene, ma insomma, fino a un certo punto. Allora, in attesa, senta questa: in attesa di fare la spesa insieme con la signora Carlotta, noi partiamo con la 50 special.
1: E chi
0: si è visto, sebbene. Allora, grazie, tra poco. Con la signora Carlotta e noi ci risentiamo domani, ripartiamo dalle 14. Buona continuazione di ascolto a tutti voi da Claudio Prospero e grazie per aver condiviso questo nostro viaggio musicale insieme con Andrea, Orchestra Valentina e Andrea Fiorentini, la mitica 50 special. A domani, sorrisini.

0: Avete ascoltato Oltre il liscio. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sottocosto AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

Miei amici sorrisini, buon pomeriggio, come state? Inizia i colori della musica per voi con Carlotta fino alle 18. Siete pronti? Siete pronti? Oggi si parla di fare la spesa e allora raccontatemi se andate al supermercato spesso o poco spesso, se vi piace, se non vi piace, cosa comprate, se fate come il signor Ciccio e anche il signor Claudio fuori onda mi ha confessato che fa lo stesso, no? Venire attirati da tutte queste novità, le schifezze, le cose poco sane, le nuove patatine, il nuovo biscottino, dai, che poi piace a tutti. Però raccontatemi un po' come procedete nel vostro fare la spesa chiamandolo 0423 7366 80, 7366 81, e già che ci siete chiedetemi una bella canzone, su via, potete farlo anche con un messaggino al 345 48 45 663. Intanto si parta con le danze, c'è la mazurka con Maurizio Russo e la recluta, sì signor.

0: E con 50 primavere cantata da Omar Codazzi andiamo a salutare Maria Stella in provincia di Verona. Maria Stella di 12 anni, un bacione cara, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti voi sorrisini che vi siete appena messi in contatto con Radio Sorriso in FM, in streaming, con l'app, insomma come ci ascoltate, raccontatecelo qualche volta vediamo anche come funziona la spesa. Abbiamo delle testimonianze orali, sentite un po'.
1: Buongiornissimo Carlotta, eccomi qua il Cesarone. Allora io sono obbligato, ripeto, obbligato ogni sabato mattina andare al supermercato a fare la spesona settimanale con mia moglie e devo stare lì e seguirla con il carrello. Sì signore, sì signore, sì signore, questa è la mia vita. Happy wife, happy life.
0: Caro Cesarone, come si suol dire, appunto, happy wife, happy life, moglie felice, vita felice. Però insomma dai, prendila come occasione di svago, osserva e proponi anche tu qualcosa da comprare. Fai come il signor Claudio, vedi un pacchetto sgargiante e dici: amore, assaggiamo questo. Se tua moglie è attenta a queste cose, la metà di quello che sono io, ti dirà di no e ti darà uno schiaffetto sulla mano. Ma intanto insomma avrai movimentato un po' la situation, o no? Salutiamo l'amico Ivo di Terrassa Padovana che voleva ascoltare questa bella canzone. Ce la canta Elena Cammarone e si intitola Ancora un bacio.

0: Nespolo con il tango di Valentino. Noi facciamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di supermercati.
1: State ascoltando I colori della musica. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il promontorio nordafricano torna a palesarsi in modo prepotente sul bacino del Mediterraneo, questo fino a metà della prossima settimana, spingendo le temperature fino a 8 gradi centigradi sopra le medie del periodo. Con l'avvicinarsi del fine settimana, in diverse zone della Valle Padana si potranno registrare valori prossimi a 36 gradi centigradi. Torna Vicenza Oro, il salone internazionale dedicato all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria, dal 4 all'8 settembre alla Fiera di Vicenza, la nuova edizione. Da oltre 70 anni, con marchi di alta gioielleria, pietre preziose, orologi, accessori, fino alle soluzioni più innovative per packaging e merchandising. Oltre 1.300 espositori in rappresentanza del Made in Italy e di 145 paesi stranieri. Secondo giorno dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Back in Fassard di Werner Herzog con Katie Marra, Rooney Mara, Orlando Bloom e Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Fuori concorso Nessun Dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea. È tutto.
0: 0423 736 680. Chiama Radio Sorriso.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Sorriso!
14: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Ce lo prendiamo sempre volentieri con l'orchestra di Daniele Cordani. Ben ritrovati nello studio di Radio Sorriso. Dopo la pausa oggi si parla di fare la spesa. Vi piace? Non vi piace? Dove andate? Quanto spesso andate soprattutto? Tutti i giorni? Ogni 2-3 giorni? Una volta a settimana? O magari meno spesso perché non vi piace? Allora, questo argomento vedo che sta alimentando un po' di furore, perché mi avete chiamato in tanti e scritto anche lamentandovi di prezzi, qualità. Lo sappiamo tutti, noi siamo qui però per divertirci, quindi raccontiamoci un po', insomma, quello che ci piace e non ci piace. Saluto Gina a Treviso e lei diceva appunto che vede un po' troppi specchietti per le allodole, e allora bisogna fare molta attenzione. Nessuno però finora che mi abbia detto quanto spesso va a fare la spesa, tranne Cesarone ovviamente. Salutiamo anche l'amica Marzia di Minerbe e salutiamo Severino a Porcia, che voleva una bella canzone, un bel pasodoble cantatoci da Gianni Dego in onore del grande campione Moser. Indovinate un po' il titolo, Moser campione. Eccola qui, Severino, per te e la tua bella pedagogia.

0: Siamo in diretta anche oggi con Primo Loro, che fa parte dell'Ambaradan Argenteria La Pagoda, che oramai è in piedi da generazioni.
1: 52 anni.
0: 52 anni, tu fai parte della seconda generazione di questi abili maestri, perché siete dei maestri voi. Un giorno mi spiegherai come riesci a lavorare l'argento, come funziona. Devo venirti a vedere proprio all'opera con il tuo staff. Allora, rivolgiamoci ai giovani, i giovani che hanno sempre pochi euro in tasca, è vero, che magari vogliono fare un regalino particolare, che so, per la fidanzata, la classica cavigliera, il braccialino, quello bello fighettino,
1: il braccialetto, sì, sarebbe braccialetto, non braccialino.
0: Braccialino era un vezzeggiativo, no, di braccialetto, una cosa carina. Però insomma sempre un po' resti, perché chissà quanto mi costa. Ecco, sappiate che da primo, quando si entra, non significa mettere mano al portafoglio proprio
1: e sbragarsi.
0: Esatto, perché è un'argenteria che lavora anche con prezzi dignitosi, e poi se vi presentate a nomi Radio Sorriso ci sono degli ulteriori sconti, prezzi particolari, trattamenti particolari.
1: Esattamente, non solo per le piccole spese, diciamo così, quotidiane, che può essere, come diceva Giovanni, il braccialetto, la catenina, l'anello, quelle cose diciamo semplici, ma anche su oggetti importanti. Se dovete fare, che ne so, il regalo da 200-300 euro, se voi vi presentate come ascoltatori di Radio Sorriso, e questo l'ho detto tante volte, presentatevi prima: io sono un ascoltatore di Radio Sorriso, vengo perché ho sentito prima per la radio, vi sento per radio. Basta una cosa del genere per fare scattare un ulteriore vantaggio.
0: Mi scatta lo sconto, mi scatta
1: esattamente
0: subito, immediatamente. Allora avete capito, quando raggiungete l'argenteria La Pagoda, come entrate? Io ascolto Radio Sorriso e adesso vado in giro, cerco di scegliere quello che più mi piace.
1: Esattamente.
0: Ok, bene. Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13, il telefono
1: 0424 56 02 43.
0: Grazie Primo.
1: Buona giornata.

Ed è l'orchestra Sorriso con un anno in più, la canzone che voleva ascoltare il nostro amico Tony Merica. Ciao Tony, un abbraccio e un saluto agli amici Johnny e Franca da Tencarola. Ciao ragazzi, anche da parte mia naturalmente. Mi hai mandato un po' una filippica sulla questione cibo, Tony, ma noi stiamo parlando di andare a fare la spesa, non tanto della qualità del cibo, quello è un argomento che lasciamo agli esperti, io esperta non sono. Vi sto chiedendo quanto spesso andate a fare la spesa, andate al supermercato, andate di qua, andate di là. Saluto Grazia di Verona che mi ha raccontato che lei va poco al supermercato, più che altro per comprare le cose, i detersivi, ecco, e invece per quanto riguarda le cose fresche va dai contadini, che sono ovviamente molto più buone, ma ci mancherebbe altro, se ne avessi uno vicino a casa ci andrei anch'io. Per Grazia ci siamo ascoltati prima una vecchia canzone italiana da Gianmarco Bagutti con gli artisti Bagutti. Un bacione anche a Grazia, un bacione all'amico dove sei andato? All'amico Maurizio di San Donà di Piave, che dice: io faccio la spesa una volta alla settimana perché vivo da solo e compro solo ciò che mi serve perché non mi va di buttare via il cibo. È bravissimo e questo ti fa onore. Vedo tanta gente comprare e riempire carrelli e sento anche nella vita di persone che anche dopo solo un giorno dalla scadenza buttano via tutto. Io non sono per niente d'accordo. Effettivamente Maurizio, come dice mio padre, il sale rosa dell'Himalaya è una formazione geologica che ha 6 milioni di anni e ci mettono la data di scadenza. Facciamo un 2+2. Ovviamente bisogna fare attenzione. Un bacio Maurizio, per te arriva Stefano Frigerio con il valzer Dolce Campagnola.

0: E c'è Mister Domenico con Quando fa notte per salutare Antonio in provincia di Varese, che manda un saluto anche all'amico Valerio. Antonio mi racconta invece che lui ci va praticamente ogni giorno a fare la spesa perché non gli piace sprecare, poi insomma gli piace prendere ogni giorno quello che gli serve in modo da poi riuscire a regolarsi meglio. Anche questa è un'ottima tattica. Noi facciamo una pausa di meditazione e poi torniamo per l'ultima parte del programma.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La vita è bella, ci dice Paola Fabiani, e noi concordiamo. L'edizione Classe 1 su Radio Sorriso, naturalmente andiamo avanti con i vostri interventi sull'argomento di oggi. Saluto Luigi che va ogni settimana a fare la spesa al supermercato perché dice a casa mia se magna. Quanto spesso fate la spesa, ragazzi? Me lo raccontate? Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare assieme, e oggi si parla di fare la spesa. Le vostre abitudini, quanto spesso andate, come vi organizzate, che cosa acquistate, raccontatelo a Radio Sorriso con un messaggino al 345 48 45 663 o con una telefonata a uno dei nostri numeri di rete fissa. Io intanto vado ad accontentare il nostro amico Luigi con Emanuela Moretto che ci canta Veleno. Lo comprate al supermercato? Spero proprio di no.

0: E salutando Linda Di Maniago, ci siamo ascoltati anche per un capriccio. Maurizio Russo e Sabrina Pasolini su Radio Sorriso, è arrivato anche un bel messaggino vocale. Chi c'è?
1: Ciao,
0: c'è Milena.
1: Noi andiamo tutti i fine settimana a spendere bei soldini al supermercato.
0: Oh, voilà.
1: Mio marito si ferma al reparto ciuccetti,
0: mamma mia,
1: e alla cassa io mi trovo con più soldi di caramelle,
0: aiuto,
1: Haribo,
0: mamma
1: eccetera,
0: mia,
1: che pasta o pane. Ciao,
0: mamma mia. Oh, attenzione alle caramelle, che non bisogna mangiarne troppe, altrimenti sapete cosa succede? Succede che diventiamo la società dei magnaccioni. Non credo di aver tradotto correttamente, ma è questa la tarantella che andiamo ad ascoltarci adesso.

0: Ed era Maurizio Medeo con la società dei magnaccioni. Visto che se magna, se beve, si fa la spesa. Ciao Patrick, ben arrivato.
1: Ciao Carlotta, buonasera, buona serata a tutti voi che state ascoltando Radio Sorriso.
0: E tu quanto spesso vai a fare la spesa?
1: Io assolutamente mai.
0: Mai?
1: Non vado mai a fare la spesa, ci pensa sempre la mia.
0: Le donne di casa.
1: Ci pensa sempre la mia Lauretta, quindi è lei che va. È lei che va al supermercato e ogni volta viene a casa abbastanza arrabbiata.
0: Arrabbiata perché?
1: Arrabbiata perché ogni volta sempre la stessa quantità di roba
0: costa sempre di
1: costa
0: più.
1: Costa sempre di più, effettivamente.
0: E diciamo che gli stipendi non aumentano in proporzione, purtroppo. Lo so, è un problema comune a molti. Sai io perché spesso torno arrabbiata?
1: Perché?
0: Perché ogni volta che trovo un prodotto che mi piace molto, mm-hmm. che sia alimentare, che sia cosmetico, che sia anche un capo d'abbigliamento, okay. per dire, poi non lo fanno più.
1: Ah,
0: o cambiano la ricetta, cambiano la formulazione, va fuori produzione, però ogni volta compro questo.
1: Ti trovi
0: dico,
1: bene?
0: Wow, meraviglioso, buonissimo, e non lo fanno più. Cosa dobbiamo fare?
1: Che sono cose fatte così. Comunque hai notato che anche le cose sono diventate un po' più piccole?
0: Certo, certo, down shrinking.
1: Ma guarda,
0: chiama,
1: io sinceramente resto un po' basito su questa cosa.
0: Come i gelati, una volta quando andavi a comprarti il gelato confezionato, una bella bomba.
1: Non facciamo marche, però c'è questa cosa, questo cornetto che... Sinceramente,
0: non facciamo marche. Guarda che trademark, guarda che trademark.
1: No, però voglio dire, adesso ne mangi un boccone.
0: Una volta era un alce, adesso è una capretta nana. Diciamo
1: capito.
0: Così.
1: Vabbè.
0: Parlatene con Patrick Sorrisini. Noi ci risentiamo domani sempre alle 16.30. E adesso ci balliamo il mambo. Ho sbagliato mambo. Scopriremo cosa c'è di sbagliato in tutto ciò. Ma attenzione, perché potrebbe essere una sorpresa abbastanza bizzarra. Ci sentiamo domani, un bacio a tutti voi.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona serata da Federica De Boni. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
2: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
13: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E andiamo a ringraziare le Edizioni Vocal Sound con il brano del mese. Avete ascoltato Sei Tutto, Elena Cammarone, per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma io mi presento adesso perché il vostro Patrick vi dà la buonasera in questo giovedì 3 settembre. Sono le 18:09, quasi 10 minuti, e insomma sarò qui a tenervi compagnia fino alle ore 20, intanto aspettando i vostri bei messaggi al 345 48 45 663, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81 per le vostre belle dediche e richieste. Dicevo, aspettando le vostre richieste, i vostri bei messaggi, vi faccio ascoltare una bellissima canzone. Arriva lui, Maurizio Medeo, il nostro carissimo amico di Radio Sorriso, con questo grande successo dal titolo Granada, per voi Maurizio Medeo.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Andrea Scala con questa bella Belinda. Abbiamo aumentato un po' il ritmo in questo tempo, in questo giovedì 3 settembre, e adesso andiamo ad ascoltare anche le belle canzoni, le belle novità che sono arrivate a Radio Sorriso. Arriva per voi Sony Amori con Al Settimo Cielo. Vi ricordo il 345 48 45 663, oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 per le vostre belle dediche richieste con il vostro Patrick fino alle ore 20 in Cocktail di Sera.

canzone d'altri tempi a tempo di Fox e andiamo subito a salutare l'amica Nadia di Treviso che ci ha richiesto una bella canzone. Ciao Nadia, ti mando un grande bacio, un grande abbraccio, grazie per avermi telefonato e sempre per le belle parole che spendi per Radio Sorriso, ma anche nei confronti di Patrick, del sottoscritto. Grazie Nadia, un abbraccio. E tu mi hai richiesto questa bella canzone di Omar Codazzi dal titolo Mille Ricordi. A tempo di valzer, l'ascoltiamo bene su Radio Sorriso e anche la balliamo. Pronti che si parte, ragazzi? A tempo di valzer per voi, Omar Codazzi con Mille Ricordi. Il vostro Patrick su Cocktail di Sera in Radio Sorriso fino alle ore 20.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sottocosto AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre.
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.

La noia, la cumbia della noia total. La voce di Margherita con Matteo Tassi hanno interpretato questa bellissima cumbia, un grande successo appunto di Angelina Mango, un rifacimento dell'orchestra di Matteo Tassi. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi. E qui su Radio Sorriso sono le 18:37 minuti in compagnia del vostro Patrick. Vi ricordo anche i numeri, il 345-48-45663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta o anche la vostra dedica se qualcuno magari festeggia qualche compleanno, qualche evento particolare, qualche anniversario, potete mandare pure un messaggio e gli facciamo gli auguri in diretta con la vostra canzone preferita. Oppure telefonatemi allo 0423-736680 o 736681. E allora andiamo ad ascoltare subito una bella canzone che ci ha richiesto la nostra amica Rita di Sacile in provincia di Pordenone, che saluto caramente. Ciao Rita, e per te arrivano i Caramel con Senza Luce. E poi accontenteremo un amico che ci ha richiesto il sax di Fiorenzo Tassinari con una bella chizomba. Intanto ci ascoltiamo questo grande successo interpretato dai Caramel per voi, Senza Luce.

0: Più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.

Ma che atmosfera che si è creata qui a Red Sorriso con questa bella chizomba, il sax del maestro Fiorenzo Tassinari, questa bella chizomba dal titolo Upadì Upadà. E allora l'abbiamo ascoltata molto volentieri, ha creato veramente un'atmosfera molto sensuale nell'aria. E adesso andiamo a salutare l'amico Beniamino di Conco che mi ha richiesto una bella canzone di Sandrino Piva, un bel valzer dal titolo Il sorriso di una stella. E poi accontenteremo l'amico Carlo di Asti che dice: vi sto ascoltando mentre mi sto recando in una festa dove suonerà Moreno il Biondo e l'orchestra, grande evento in provincia di Cuneo. Mi piacerebbe ascoltare la 128, la bella mazurka di Castellina Pasi. Poi ti accontenteremo, caro amico Carlo, ti auguriamo veramente una buona serata e saluta Moreno il Biondo e tutta l'orchestra, grande evento da parte degli amici di Radio Sorriso, mi raccomando. Grazie Carlo per il tuo messaggio. E allora pronti? Iniziamo le danze a tempo di valzer e poi con la mazurka, il valzer Il sorriso di una stella per Beniamino di Conco. Pronti che si parte, ragazzi? Valzerino per voi.

La 128, la mazurka con Castellina Pasi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo rispolverato un po' le belle tradizioni della musica da ballo, della musica liscio, proprio il vero liscio. E allora ragazzi, adesso andiamo a salutare delle amiche che mi hanno telefonato. Innanzitutto saluto l'amica Maria da Marghera. Ciao Maria, un abbraccio e un bacio. Salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Marghera, Mestre e dintorni. Poi salutiamo l'amica Norma di Noale, che ovviamente Norma saluta, insomma, saluta tutti noi di Radio Sorriso, però un saluto è rivolto anche a tutti gli ascoltatori da parte sua. Ciao Norma, un abbraccio grande, una delle nostre più grandi e fedelissime ascoltatrici. Ciao, un abbraccio. E poi salutiamo l'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, un abbraccio anche a te. Salutiamo gli amici bresciani che sono all'ascolto di Radio Sorriso in questo giovedì 3 settembre. Sono le 18:55 minuti fino alle ore 20 con il vostro Patrick qui su Radio Sorriso. E adesso ragazzi, vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e poi Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati per scoprirli, che nei prossimi giorni, insomma, ve li sveleremo tutti quanti pian piano. E vi ricordo anche che il menù è di 42 euro a persona, tutto compreso. Per i dettagli riguardanti questa bella giornata di domenica 4 ottobre potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. ricordo, Sorriso scritto sempre con 3 R. Prenotate il vostro posto e per tutte le informazioni potete chiamare anche il nostro centralino allo 04 23 7367. Mi raccomando, domenica 4 ottobre alle ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, con Radio Sorriso, questo grande pranzo degli ascoltatori. E per l'amica Flora di Brescia, visto che abbiamo parlato di Graziano Cianni che sarà ospite con noi in questa domenica 4 di ottobre, andiamo ad ascoltare una delle sue più belle canzoni, Romantico. E allora, pronti che si parte su Radio Sorriso per voi con Patrick fino alle ore 20, vi propongo questo Romantico dedicato a Flora di Brescia che ce l'ha richiesto. E allora le ascoltiamo molto molto volentieri per voi, amici di Radio Sorriso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sotto costo è off.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 19 e 2 minuti.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle Forze Armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di articoli della stampa estera. Si chiudono i giochi della Mediterraneo di Taranto. La grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

E ci siamo ascoltati anche Gianni Dego con Cuore di Pietra per l'amica Marilena e l'amico Adelio di Oriago. Ciao ragazzi, un abbraccio grande, grazie Marilena per aver telefonato allo 0423736680, la linea diretta con Radio Sorriso. Grazie veramente di cuore, un abbraccio a te e anche ad Adelio e a tutti gli amici di Oriago di Mira, un abbraccio grande. Abbiamo ascoltato appunto questo Cuore di Pietra, insomma un grande successo della musica da ballo italiana, ma proseguiamo sempre con le belle canzoni. Arriva per voi Marco e il Clan che ci dice Perché sei bella, e allora lo ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. E mi raccomando, Perché sei bella.

E ci siamo ascoltati anche questo bel medley di polche popolari con Romeo e i Coperfisi. Qui su Radio Sorriso per voi, con il vostro Patrick, fino alle ore 20 a tenervi compagnia con le vostre belle dediche e richieste. Vado a salutare l'amica Marzia di Fiume Veneto che mi ha mandato un bel video. Marzia, stai facendo un orto bellissimo, complimenti, veramente complimenti di cuore, perché ci vuole tanta passione, tanta cura, ma soprattutto tanto lavoro per raccogliere appunto i frutti del tuo orto che tieni tanto tanto bene. Un abbraccio grande e veramente complimenti. Grazie Marzia per il tuo contributo video tramite WhatsApp, un abbraccio grande, mi raccomando, fatti sentire presto e sicuramente assaggeremo le prelibatezze del tuo orto. Un abbraccio, grazie. E adesso vi ricordo un grande appuntamento, che è quello del 27, 28, 29 novembre. Andiamo a ballare in Slovenia preparandoci al Natale, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota di 459 euro per persona comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e tutti i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, poi ci saranno due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa. L'immancabile tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, insomma non si sa mai che possa capitare che qualcuno vinca anche qualche bella cifra. Poi l'accompagnatore dell'agenzia sarà sempre con noi e inclusa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Per le prenotazioni fino al 30 di settembre potete chiamare lo 04 23 73 67 e dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, praticamente in orario d'ufficio. Ringraziamo vivamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. E adesso io vado a ricordarvi anche un altro grande appuntamento, ragazzi, perché vi ricordo che arriva anche il Sorriso in Piazza. Sorriso in Piazza quando? Venerdì 2 ottobre dalle ore 21 Alex, Iris e Giovannino si troveranno per farvi divertire e ballare alla 31esima Sagra della Zucca di Caorera di Setteville in provincia di Belluno. Ci saranno anche i ballerini della scuola di ballo Prestige da fare a coreografia al tutto, insomma una grande serata da non perdere tra meno di un mese. E adesso pronti ragazzi, perché andiamo con le belle canzoni dei Rodigini. Arriva la voce di Monica con Nel cuore delle donne su Radio Sorriso per voi con il vostro Patrick fino alle ore 20.

E così Benny e Vivetta ci hanno raccontato un po' cosa succede sotto le lenzuola, questa bella canzone, questa bella mazurka di tanto tanto tempo fa. Pensate che io ero ancora bambino quando loro la cantavano nelle feste di piazza, me la ricordo benissimo, veramente un grande grande ricordo. E adesso ragazzi facciamo un giro al Luna Park e allora saliamo in giostra, pronti che si parte con la voce di Marco Z per voi su Radio Sorriso. Luna Park, pronti che si parte ragazzi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari da la tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

E abbiamo ascoltato anche la voce di Ruggero Scandiuzzi con Barcarolo Romano qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick in questo giovedì 3 settembre. Sono le ore 19:40, per altri 20 minuti sarò appunto a vostra disposizione per le vostre belle dediche e richieste. Intanto vi faccio ascoltare una delle belle novità che è arrivata qui a Radio Sorriso, Sulla strada con Pietro Galassi. Ce l'ascoltiamo, ce la balliamo? A tempo di cumbia per voi, pronti che si parte su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La coppia ferrarese, questo bel ritmo allegro con appunto Alida Ferrarese qui su Radio Sorriso. Ma proseguiamo con le belle richieste che arrivano da Mario, dalla provincia di Venezia, che ci richiede Perfect, cantata da Aurora Codazzi e Omar appunto Occodazzi. La dedico a mia moglie Mirella, grazie mille. Ma grazie a te Mario per la bella richiesta, te la facciamo ascoltare subito. E allora Aurora con Omar Codazzi per voi.

Che bella atmosfera con questo brano, Perfect, Aurora e Omar Codazzi, reinterpretato da loro, questo grande successo di Ed Sheeran per l'amico Mario, e la moglie Mirella. Ciao ragazzi, un abbraccio, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Allora siamo giunti ormai al termine di queste due ore insieme, però prima di concludere io volevo ricordarvi nuovamente il pranzo di Radio Sorriso, il primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, domenica 4 ottobre, pranzo e ballo degli ascoltatori con tutti gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni, poi Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti che vi sveleremo appunto nei prossimi giorni. Il menù vi ricordo che è di 42 euro a persona, tutto compreso. Per i dettagli appunto di questa bella festa di domenica 4 ottobre potete consultare il nostro sito internet www.sorriso.it. Sorriso, ricordo, scritto sempre con 3R, mi raccomando. Prenotate il vostro posto chiamando pure lo 04 23 7367, il nostro centralino in orario d'ufficio. È domenica 4 ottobre, segnatelo sul calendario perché è veramente il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso con il pranzo e il ballo degli ascoltatori al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Detto questo, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio veramente per la bella compagnia che mi avete fatto anche questa sera. Ringrazio tutti gli ascoltatori per ascoltare sempre Radio Sorriso. Vi ricordo di scaricare anche la nostra app sul vostro telefonino, così potete portarci ovunque voi siate, durante le vostre passeggiate, durante la vostra gita al mare, la gita fuori porta, in montagna, insomma da qualsiasi parte. E potete trovare anche nel menu a tendina, potete trovare anche tutti gli eventi di Radio Sorriso e potete anche prenotare dei biglietti in caso ci siano disponibili. Mi raccomando, potete utilizzare l'app anche per questo. Quindi vi mando un bacio, vi ringrazio. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo qui su Radio Sorriso sabato in cocktail di sera dalle 18 alle 20. E vi saluto con questa bella canzone interpretata dalla Suonami Band, un grande successo di Marcella Bella dal titolo Nell'aria. E partiamo negli anni 80, però nel 2022 la Suonami Band l'ha riproposta a tempo di moderato. L'ascoltiamo molto, molto volentieri. Vi ringrazio, vi saluto, vi mando un bacio e mi raccomando, circondatevi sempre di persone che vi fanno stare bene. Un abbraccio, ascoltatori di Radio Sorriso, dal vostro Patrick. Ciao a tutti e buona serata.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso.
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni settentrionali, ancora alta pressione, quindi ancora cielo sereno, poco nuvoloso, da segnalare solo qualche nuvola sulle Alpi orientali, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve piovasco, ma fenomeni assolutamente isolati. E come temperature valori alti, anzi in ulteriore aumento durante questo fine settimana, potremmo arrivare a toccare nel weekend anche i 37-38 gradi all'ombra sulla bassa pianura padana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2020.
8: Sorriso.
17: AB
8: B Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
0: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sotto costo EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Roberta Band con Canzone dei Nonni, dedicata a tutti i nonni all'ascolto qui su Radio Sorriso, anche a quest'ora della sera, 20:30, pronti puntuali con Zona Cinema, con me Elisa, mezz'ora in cui ci stiamo raccontando un film particolare che è The Wolf of Wall Street, film uscito nel 2013, diretto dal grande Martin Scorsese, interpretato principalmente nel ruolo di protagonista da Leonardo DiCaprio, un'interpretazione, ve lo dico, magistrale, che veste i panni di Jordan Belfort. È una storia vera e non è una storia inventata, chiaramente trasposta in versione cinematografica, e che racconta la vera storia di Belfort, questo giovane broker. Siamo negli anni 90, lui riesce a costruire una grande fortuna attraverso la sua società, che è la Stratton Oakmont. La sua ascesa però nel mondo della finanza è accompagnata da uno stile di vita, diciamo, legato al lusso, alle feste, anche agli eccessi, alle sostanze stupefacenti e poi a dei traffici completamente illegali. È un film che mostra il mondo di Wall Street attraverso gli occhi di questo protagonista, racconta il rapporto con il denaro, con il successo, con il potere, il denaro che ti dà la testa, ed è quello che è successo proprio a questo personaggio. L'idea dove nasce di questo film? Chi ha curato la sceneggiatura? Chi ha chiamato il cast? Come funziona? Poi in America sapete che, a parte in alcuni casi, a parte per grandi attori come può essere Leonardo DiCaprio, che magari è fortemente voluto dal regista, tutti gli attori, anche quelli più bravi, anche quelli più famosi, devono sostenere un provino, quindi anche qui diciamo che il sistema è completamente diverso da quello italiano. Di tutti questi aspetti e di dove è stato girato il film, insomma di tutti i retroscena, ne parleremo in questa puntata, ne parleremo fra pochissimo. Prima però Domenico Cerri con Balkanic Death.

The Wolf of Wall Street. L'idea di questo film nasce da un'autobiografia, quella di Jordan Belfort. Il libro racconta proprio le esperienze di questo protagonista, il percorso nel mondo della finanza, i gesti illegali, come è andata a finire poi. E questa storia è stata trasformata in un film grazie alla sceneggiatura scritta da Terence Winter, già conosciuto perché ha davvero realizzato delle opere interessanti dal

punto di vista delle sceneggiature di altri film. Leonardo DiCaprio ha avuto un ruolo importante, il ruolo del protagonista, ha avuto un ruolo importante anche nella nascita di questo progetto, era molto interessato alla storia di Belfort e a interpretare questo ruolo, quindi partecipò anche alla produzione del film. La scelta però di Martin Scorsese come regista fu particolarmente importante, perché è un regista che aveva già raccontato in altri suoi film dei personaggi ambiziosi, dei mondi dominati dal potere, dalla criminalità, dal desiderio di successo, dalla brama di successo, e quindi era il regista che poteva avere un approccio molto più realistico e anche molto più facile con questo tipo di sceneggiatura. Il cast, l'abbiamo detto, è formato da tantissimi attori e anche attrici di grande levatura, Leonardo DiCaprio in primis, che io l'ho detto, un'interpretazione, a parte che secondo me, apro e chiudo parentesi, è uno degli attori migliori che abbiamo nel panorama internazionale. Leonardo DiCaprio, abituato fin da piccolo, da piccolissimo, a interpretare diversi ruoli, diciamo che è uno di quegli artisti eclettici. Leonardo DiCaprio interpreta in maniera davvero importante e in maniera specifica questo protagonista. Abbiamo Joan Hill che interpreta Donny Azoff, abbiamo Margot Robbie che interpreta la moglie, no? Fa la moglie Naomi La Paglia di Leonardo DiCaprio, poi abbiamo Matthew McConaughey che interpreta Mark Hanna, anche la sua interpretazione meravigliosa. Tanti aspetti, insomma, stiamo raccontando riguardo a questo film. Fra poco ci focalizziamo proprio sulle riprese, come è stato realizzato e qual è un po' il messaggio che vuole lasciare questo film. Prima però andiamo in musica.

Era Svalvusa, il cammino della speranza, un bel Sirtaki che ci porta a parlare delle riprese del film The Wolf of Wall Street, riprese che iniziarono nell'agosto del 2012, terminarono a gennaio del 2013, quindi è un film che ha impiegato diversi mesi di realizzazione. La maggior parte delle scene sono state realizzate a New York e a Long Island, luoghi importanti soprattutto per ricreare l'ambiente, la Wall Street di quegli anni, gli anni 90, quegli anni in cui ha vissuto e ha operato Jordan Belfort. Furono chiaramente utilizzate anche altre località, andarono a Portofino, andarono in Svizzera, andarono anche in alcune ambientazioni europee, però insomma il fulcro è New York e Long Island. Scorsese non voleva soltanto raccontare la storia di questo broker di successo, voleva raccontare la storia del potere, del denaro, degli eccessi, cioè le conseguenze basate su una vita di avidità. Il film diventa quindi anche non soltanto un racconto spettacolare, ma anche una riflessione sul lato oscuro del sogno di successo e sul fatto, la famosa frase, il fine giustifica i mezzi, è un po' questo quello su cui vuol far riflettere il film. La prossima puntata ci parleremo della colonna sonora, parleremo del successo, insuccesso, racconterò qualche altra curiosità. Intanto io vi lascio perché il tempo stringe, abbiamo parlato tantissimo di questo film che io vi suggerisco di vedere almeno una volta nella vita, è un film per soli adulti, lo dico, non guardatelo con i nipotini. Ci lasciamo e vi saluto con Diego Zamboni, Amore senza nome. Grazie a tutti, un abbraccio forte forte, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 21 e 8 minuti.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: manca niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Riso.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
13: Famila, con noi sei in famiglia.

0: giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sotto costo è off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 22 e 2 minuti.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 2 minuti.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Sotto costo è off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 € tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: sorriso più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: tablet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Luna della notte, ben ritrovati. Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione, tant'è che abbiamo firmato un accordo col ministro degli esteri per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari. Lo ha detto il titolare del ministero degli esteri, Antonio Tajani. Ecco un passaggio dal Cairo.
3: Per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione.
2: Lutto nel mondo della politica italiana. È venuto a mancare all'età di 78 anni Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e dirigente di AVS. Era stato ministro nel governo di Prodi ed esponente storico della sinistra. E lutto anche a New York per la scomparsa di una delle più note attiviste, Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne e del femminismo. Aveva 92 anni. In chiusura parliamo dei trasporti, previsto lo sciopero dei treni per il 7 e l'8 settembre, possibili disagi per gli utenti del servizio ferroviario. L'agitazione comincerà alle 21:18 minuti di lunedì prossimo, terminerà alle 21 del giorno successivo. È tutto, buonanotte e a risentirci alle 2.
4: Sotto costo EO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati, Mauro Baldanni in redazione. Il cambiamento climatico viene indicato come il principale responsabile della frana che ha sconvolto parte del Nepal e del Tibet. Molto probabilmente è stata causata dall'indebolimento della roccia. Con il riscaldamento globale, l'acqua di fusione dei ghiacciai e lo sgretolamento del permafrost potrebbero aver contribuito a destabilizzarla. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo a Palermo. La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, ha sottolineato Mattarella. Presentato un nuovo soggetto politico, Italia Domani, Marco Rizzo.
3: Eravamo la quarta potenza economica del mondo, oggi siamo al 9° posto, tra 10 anni l'Italia sarà al 24° posto. Bisogna assolutamente recuperare spazio.
2: Secondo giorno dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso, Backing Fassard di Werner Herzog con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. E questa l'ultima notizia.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Sorriso!
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.